0: Jean Bender.
1: Bravo.

E ora il nostro amico, compagno e fratello Edward, con alle spalle le gigantesche colonne del disto mobile Sound System. Solo con un Volca Sample. Ecco a voi, Sese.

0: on se revoit demain matin, et on va commencer à 11h avec les 7 de quoi?
1: Non, demain ça commence à 13h30 ici.
0: Pâques à la Madone.
1: 13h30 ici même. Et voilà, ça va être super demain aussi. Ok, ok. Bonne nuit à tous.
2: Arsider vi ringrazia dell'ascolto. Buonanotte e buone botte.
3: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
4: Arsider Night.
3: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
4: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
5: Allora, ecoute bien. Se soir va Barside, va parler un po' de français.
6: Su ma ste a fena sgambada in Francia. E bien trois de la merda che spacca la face.
5: Directement da Chalon sur Saône.
6: Bab Arsider, Resident Microphone Fuckery, in collaborazione con il Disto Mobile Sound System.
5: Rappresenta le weekend di sostegno alla Meandre.
6: Ogni bugera passa.
1: Bravo! Excellent, excellent.
7: Excellent, excellent, excellent. Excellent.

0: Projection et barbe.
1: Coming up, projezione barbecue.
0: Snow barbecue,
1: Sulla grill, projezione barbecue. Alla vecchia. Come si faceva una volta?
2: Si sente bene?
1: Tutto bene?
2: Si sente bene?
1: Sempre di sì. Io sono un po' basso forse di qua. Ma forse mi impressiona.

0: assurdo, estremo in tutti i modi.
1: Jean Bender, l'homme le plus dangereux des rap.
0: Gianno Bandotti, questo è il nome con cui lo cerca la polizia di tutta Europa.
1: Jean Bender, l'homme Jean Bender d'Europe.
0: Mettete a letto i bambini. Jean Bender.
2: Jean Bender.

0: Jean Bender.
1: Bravo.

E ora il nostro amico, compagno e fratello Edward, con alle spalle le gigantesche colonne del disto mobile Sound System. Solo con un Volca Sample. Ecco a voi, Sese.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

0: questione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Thank you.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: più un cazzo.
1: Cazzo, eh? Perché? Che ragazzi?
2: Febbile, chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
3: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

La faccia da mostra, perché i servizi accolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si accolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 blackout. Un orgasmo di emittenza.

come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, dall'altezza più sublime.

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? È buio e vuole tornare a casa!

0: Sono 30 anni che ci amiamo.
1: Ed è come la prima volta.
2: Radio Blackout, 30 anni d'amore.

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Artsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Artsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto da radiocane.info.

Il reparto di medicina penitenziaria, detto così in termini ospedalieri, ma in realtà è un reparto normale, carcerario, come siamo abituati a vederlo, esiste a San Paolo dal lontano 2004. Quindi dal lontano 2004 allora la struttura ospedaliera San Paolo, per competenza geografica, era responsabile solamente dell'assistenza dei detenuti di Opera, che transitavano per Opera. Inizialmente era una sezione specialistica di 15 posti letto, dove all'occorrenza venivano inviati i detenuti. Un reparto situato, diciamo, a piano terra degli ambulatori, quindi è proprio attaccato al poliambulatorio centrale, vicino al CUP, quindi al piano rialzato abbiamo la maternità e la sala parto, e di fianco sull'altro lato, dalla parte opposta dell'ambulatorio, c'è la camera operatoria. Quindi una posizione abbastanza infelice, perché nell'eventualità, per esempio, di un attacco per voler liberare un detenuto, sarebbe stato una carneficina, secondo il mio punto di vista, perché è un posto dove il passaggio e la frequentazione della popolazione, dell'utenza, è abbastanza elevata. Si calcolano almeno 1000 persone al giorno che ci passano per questo posto qui. Dal corridoio appare una semplice parete color verde, che non dà l'impressione che dietro ci sia un intero reparto. Non c'è nessuna targa, nessuna indicazione neanche segnaletica, perché è prevista che in tutti gli ospedali ci siano indicazioni per un servizio reparto. Invece per questo, completamente anonimo, sia nella segnaletica sia proprio sulla facciata proprio d'ingresso. Mentre invece, se poi si fa il giro dall'esterno, che oltre questa parete verde, vediamo un intero reparto che già esisteva, completamente ristrutturato e completamente ingabbiato, cioè tutte sbarre che circondano questo reparto.

per i primi tempi funzionava abbastanza, diciamo, all'insaputa di tutti, più o meno un ordinamento tranquillo. Quando poi, dopo, con il varo di una nuova legge di riforma penitenziaria che recepiva già un decreto del 2007, decreto legislativo del 22 gennaio del 99 numero 230, quindi riprendeva questo DPR per dire che l'assistenza sanitaria, che prima era di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, adesso passava con questa nuova riforma al Servizio Sanitario Nazionale, quindi di conseguenza alle varie regioni, perché la sanità è regionalizzata, e in più poi a cascata le varie aziende sanitarie o ASL, come intendiamo noi. Con questa riforma hanno iniziato a costruire quindi le carceri all'interno dei vari ospedali, e quindi noi da quell'anno lì, cioè nell'anno successivo del 2010, siamo diventati anche responsabili da competenze sanitarie degli altri carceri della Lombardia, che sono 4 nel milanese, più tutti i servizi anche territoriali che afferiscono agli ex CERT, cioè il settore delle devianze e tossicodipendenze. E in più, dopo il 2010, allora c'è stato poi per la prima volta l'insediamento di un amministratore prettamente leghista, con l'assessorato anche leghista che c'era a quel tempo, si decise anche di costruire una sezione del 41 bis, previsti due posti letto in aggiunta ai 15 che ormai oggi sono diventati 20. Quindi attualmente abbiamo un reparto, una capienza di 20 posti letti per detenuti ordinari e due posti letto per 41 bis. Quindi con questa riforma tutto il personale, i beni materiali, tutto è passato sotto il patrimonio della gestione del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi i detenuti, alla stregua dei normali cittadini, devono avere gli stessi diritti e doveri. Quindi tesserino sanitario, se straniero l'STP, tesserino provvisorio, e poi anche l'esenzione se uno ha diritto o non ha diritto, quindi alla pari di qualsiasi cittadino italiano. Che però questo, diciamo, non è che sia stato molto attuato nella sua interezza, perché, diciamolo chiaramente, il Servizio Sanitario Nazionale è stato emanato nel 78 e già dopo pochi anni lo stavano già modificando perché non reggeva finanziariamente, quindi l'introduzione di prime partecipazioni alla spesa, ticket, eccetera. Questa della riforma carceraria è del 2008, quindi sono 30 anni ci sono voluti per fare questo dopo il varo del Servizio Sanitario Nazionale, quindi figuriamoci se adesso che il Servizio Sanitario Nazionale non funziona più per noi, se adesso può funzionare per loro. E difatti non funziona, tante pecche ci sono, un esempio della cartella informatica piuttosto che del fascicolo sanitario personale del detenuto, che normalmente un cittadino viene seguito, se c'è il suo fascicolo questo lo può consultare, vederlo tutto, invece un detenuto attualmente qualsiasi struttura che magari fa delle visite, dei controlli, poi non è tenuto a trasmettere se il detenuto va in un'altra città e ha bisogno di sempre di cure ed esami, non c'è questo scambio di informazioni, quindi la trafila inizia sempre da capo, si perde tempo.

L'impatto, diciamo, è stato grosso, perché prima di tutto la struttura è stata creata in un posto già costruito, quindi una struttura precedentemente che era dedita al servizio e al ricovero. Questo è stato sottratto all'assistenza di tutti per costruire questa struttura speciale. Poi c'era il problema di pericolo, perché appunto il rischio c'è in quell'ubicazione. È normale che qualsiasi cosa che uno faccia di doloso ci può andare di mezzo tanta altra gente che non c'entra nulla. L'altro era appunto che la continua militarizzazione, che si è evidenziato soprattutto quando sono iniziati ad arrivare i detenuti soggetti al 41 bis. E siccome sono arrivati personaggi del calibro di Totò, Riina, Provenzano, tutti al San Paolo, ogni volta che arrivavano era sempre una scena che difficilmente un cittadino può immaginare. Si iniziano dalle ronde mattutine interne, da quelle esterne intorno alla struttura, addirittura intorno al quartiere, addirittura l'elicottero e addirittura anche agenti sul tetto del CUP, perché appunto è lì vicino alla struttura, con fucili spianati e puntati, e quindi la gente anche che si spaventava, l'utenza, no? Con questo sforzo di esuberanza, proprio nel voler mostrare, diciamo, la loro fisicità, la loro forza, da far preoccupare anche la gente. Quando c'era poi che c'era il trasferimento interno dei detenuti verso i servizi, perché dovevano accedere magari in radiologia piuttosto che in medicina nucleare o piuttosto in altri servizi, l'ospedale si bloccava tutto. Tutti gli ascensori pure, tutti i vari accessi dai piani agli altri, superiori e inferiori, anche quelli bloccati, si fermava tutto per far passare la carrozzina o il lettino col detenuto legato, un po' camuffato.

col tempo si è un po' modificata, forse per problemi di costi, può darsi, perché tutto quell'apparato di controllo che andava dall'elicottero fino al personaggio sul tetto aveva sì un costo esorbitante, per cui attualmente diciamo è forma più soft, più leggera, però è significativo il fatto che una minima struttura carceraria può mettere, condizionare tutta l'attività dell'ospedale. E difatti lo dice un articolo del decreto legislativo che diceva prima che in situazioni di emergenza tutto il personale di assistenza è assoggettato alle direttive del personale di grazia e giustizia. Potremmo essere trasformati in potenziali, tra virgolette, secondini, perché lo decidono loro, perché la necessità lo impone, quindi l'emergenza fa sì che anche tu ti trovi, diciamo così, spiazzato, no?

Un altro aspetto poi era anche quello, oltre alla militarizzazione e la presenza massiccia delle forze, polizia penitenziaria piuttosto che altri, perché partecipavano poi anche carabinieri e polizia, se non anche vigilanza interna, c'era il problema anche delle telecamere. Sull'ingresso di questa medicina penitenziaria c'è un corridoio dove è pieno di telecamere, ma anche tutti i percorsi che vanno ai vari servizi. Tutto il personale e l'utenza viene continuamente sottoposto a sorveglianza, che loro dicono che non viene usato, però. Non sappiamo bene come comportarci, perché noi, essendo anche noi come usi RLS, avevamo diritto anche ad entrare nelle carceri per fare ispezioni o perché chiamati dai lavoratori, perché eletti dai lavoratori. Bene, a noi dell'USI, per esempio, l'accesso era negato, non potevamo svolgere la nostra attività di RLS e né tantomeno quella che gli altri sindacati facevano quando ci sono da rinnovare il consiglio della RSU. Quindi sono tante libertà che vengono compresse, come quelle anche sindacali, che fanno sì che il San Paolo ormai è diventato un banco di prova, come anche le cooperative che allora, quando è nato il San Paolo, stavano iniziando a venire fuori. E mi riferisco all'afflusso delle cooperative all'interno delle strutture, che per quanto riguarda l'ospedale vero e proprio non sono presenti, se non in psichiatria. Però per quanto riguarda le carceri, il personale è tutto, diciamo, proveniente dalle varie cooperative, dai gettonisti, da contratti vari, liberi professionali, co-co-co, eccetera, tutto con questa forma di precariato. E che invece adesso il Covid ha peggiorato. Abbiamo dovuto anche denunciare con qualche esposto che l'assistenza sanitaria era a livelli minimi, nel senso che si parlava di un infermiere per turno in tutta la struttura di opera che può ospitare 1.400 detenuti. Quindi questa è un po' la situazione che stavamo vivendo anche sotto il periodo Covid, e che il personale interno ospedaliero veniva costretto con ordini di servizio ad andare a svolgere, a volte con intenti punitivi, all'interno delle carceri. Nel senso, tu lavori in medicina, mi stai sulle palle perché hai rifiutato qualcosa, bene, io ti trasferisco a lavorare nelle carceri.

qui sotto mano una delibera dell'azienda sanitaria San Paolo San Carlo, che però le hanno fatte anche tutte le altre aziende lombarde pure, che dice: indizione, avviso pubblico aperto e straordinario per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi liberi professionali barra cococò ad infermieri con cittadinanza ucraina. Quindi quest'estate, Covid quasi terminato, diciamo, la carenza degli infermieri, anche le dimissioni degli infermieri, sono state moltissime. Cioè questo ha messo proprio in difficoltà la maggior parte delle strutture pubbliche, dove i ritmi, non ritmi stressanti, non si parla di turnazione normale, si parla di turnazione di 12 ore ormai assodate per tutti, no? Unite ad un controllo eccessivo e repressivo di essere poi sballottolati da un reparto all'altro, ha fatto sì che molti si licenziassero e molti rinunciassero addirittura all'attività di svolgere infermieri. Questo è stato un espediente per acquisire del personale di cittadinanza ucraina, per far vedere, anche manifestare anche una solidarietà fittizia a degli infermieri che venivano comunque assunti sempre in forma precari con contratti cococò. Andando avanti poi nello scorrere di questo bando, quando l'amministrazione delibera, dice di approvare il bando di questo avviso per gli infermieri ucraini che svolgeranno attività sanitaria da effettuarsi presso le strutture penitenziarie e i presidi ospedalieri San Paolo e San Carlo. Questo è quello che è successo quest'estate. Questo bando scadeva a novembre 2022 e quindi non so adesso se sono arrivati gli infermieri ucraini che fanno assistenza nelle carceri milanesi. Il problema anche è del verificare il controllo di chi arriva, di chi non arriva, perché questi sono arrivati con procedura d'urgenza, addirittura certi requisiti vaccinali non sono previsti per loro, invece che a chi partecipa come italiano a un concorso, un avviso, deve anche avere l'obbligo vaccinale assolto. Quindi si va ormai non più a una regola precisa per tutti, ma con qualcosa che viene applicato a seconda dei casi, per cui cittadini immigrati di serie A, cittadini immigrati di serie B che arrivano con i barconi.

Noi come segreteria aziendale Usi Sanità abbiamo aderito all'appello morire di pena, però diciamo questo argomento non lo stiamo affrontando solo adesso, perché proprio quando si prevedeva l'istituzione e la costruzione di questa mini sezione 41 bis molte forze sindacali si sono mobilitate, nel senso che oltre a noi come USI c'era anche USB aziendale e anche il comitato difesa San Paolo San Carlo, che esiste ancora, e che nel lontano 2012 organizzammo un'assemblea pubblica cittadina nel quartiere Barona proprio su questa tematica qui, evidenziando tutti i temi che ho esposto in precedenza, no? Dal fatto che l'hanno costruita all'insaputa di tutti, non hanno chiesto pareri o meno su fattibilità o meno, se poi era meglio costruirla un po' più in là piuttosto che non costruirla affatto. C'era anche l'elemento che eravamo contrario proprio all'articolo 41 bis, per noi sanitari ed è inammissibile digerirlo, perché se uno deve pensare alla salute di una persona oppure anche al suo stato psicofisico, il regime 41 bis va proprio il contrario. È una lenta agonia, una tortura che non finisce più, oltre a tutte le varie, diciamo, motivazioni che erano prettamente di sicurezza, di lavorativa, di compromissione, anche di libertà sindacale e agibilità pure, c'era anche questo aspetto qui che come professionisti, se vogliamo usare questo termine della salute, non lo troviamo proprio inammissibile questo articolo giuridico che è stato anche, diciamo, condannato dalle varie espressioni della Corte Europea, che è stato detto che doveva essere provvisorio, ma provvisorio non è mai stato, e quindi abbiamo fatto questa assemblea pubblica che tra l'altro non ha avuto un grosso riscontro di partecipazione visto che l'argomento era specifico solo questo, però è stato portato avanti continuamente, anche perché a volte il fatto di digerire questa militarizzazione a volte ci cambia poi pian piano anche la vita. Faccio un esempio: il personale di polizia penitenziaria che ha detto al carcere dovrebbe andare in mensa senza le armi, invece continuamente sono in mensa con pistoloni e che fanno esibizione spavalda di queste cose in un ambiente dove la mensa, che pericolo c'hai? E invece il pericolo è rappresentato da loro che hanno le armi, come anche i rischi accidentali di colpi che sono successi pure in pronto soccorso. È partito un colpo ad altezza d'uomo di guardie interne che ha perforato la sala dove ci sono personale addetto ai filtri per arrivare i pazienti, e quindi hanno fatto questa battaglia qui che col tempo pian piano si è un po' esaurita, però qualcosina ogni tanto è stato tirato fuori sotto il periodo del Covid. Non a caso, diciamo, il Covid per quanto riguarda chi era all'interno delle carceri è stato, diciamo, 100 volte peggio rispetto a chi era fuori. Senza assistenza sanitaria non c'era la possibilità di avere spazi adeguati per vivere in prevenzione, in sicurezza, e quindi le morti sono state anche parecchie in queste strutture. Siamo solidali con le varie iniziative e mobilitazioni che ci sono in questi giorni. All'interno, bene o male, cerchiamo anche noi di veicolare qualche informazione fra il personale e i lavoratori, perché appunto non è un problema che riguarda solo alcune parti della popolazione, ma è un problema che riguarda tutti. TSO, che attualmente viene attuato soprattutto per i pazienti psichiatrici, può essere esteso tranquillamente a tutte le varie categorie. In materia sanitaria è responsabile il comune, il sindaco o a sua vece l'ufficiale sanitario che ne dà disposizione, perché è responsabile della salute dei cittadini, quindi anche una struttura aziendale ha la facoltà di poter chiedere, perché deve chiedere, non può attuare le sue iniziative con TSO. Però questo può andare in contrasto col fatto che è previsto anche il testamento biologico, no? Non so cosa prevarrà su questi due ordinamenti, se il TSO oppure il testamento biologico.

Le possibilità sono, secondo il mio punto di vista, perché ho sentito anch'io dire che qualcuno ha chiesto al Comitato Bioetico Nazionale di esprimersi in merito. Però il problema è che questo comitato a livello nazionale non credo che possa entrare nel merito specifico di un paziente che è collocato in una struttura sanitaria, e sappiamo che ormai tutte le strutture sanitarie sono autonome, anche se sono del servizio sanitario pubblico, però sono autonome nel modello gestionale. La possibilità di chiedere un TSO oppure un'alimentazione forzata parte appunto dalla struttura del San Paolo, il medico che segue direttamente il paziente, il primario della medicina penitenziaria, che chiede all'autorità comunale di applicare il TSO per poi provvedere ad alimentare in modo forzato, oppure chiedere anche l'espressione del comitato etico che c'è a livello aziendale, che esistono in tutte le strutture pubbliche. In quanto autonome esiste un proprio comitato etico che decide sui casi spinosi che si verificano in quel contesto geografico a cui tutti afferiscono come ospedale poi dopo. Quindi il comitato sono sanitari dell'ospedale San Paolo, e sono problemi che coinvolgono vari organismi diversi, che non so se per rimpallarsi a loro volte le varie responsabilità che nessuno vuole prendere. Non credo che il sindaco Sala, dopo che il PD ha fatto le sue visite in carcere, avvallerà anche un trattamento sanitario obbligatorio, almeno politicamente parlo. Per me bisogna fare pressione sui medici di San Paolo.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

specchierei, ma senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, e laverei dal cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: melt.
1: Cousin?
2: You.
3: Multitox.
4: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
5: Prossimo concerto! Dopo una birra!
3: Multitox.
6: Io vengo da Bordighera.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

You. Yeah.

Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento

Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi. In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: bilancio, cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: senti, l'automatico ci ha proposto Guccini. Io pensavo che fosse una scelta davvero inappropriata, perché a volte l'automatico sa esserlo, però a ripensarci era tutto molto chiaro che sarebbe stato un autunno di merda. E con questo penso che possiamo andare con la sigla. Cioè, possiamo andare nel senso,
1: possiamo andare.
0: Cioè, potremmo andare.
2: Potenzialmente potremmo andare.
3: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
4: da 7 radio auto-organizzate.
5: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
3: Neanderthal, Eustachio,
4: Quar,
6: Blackout, Spore.
0: E quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era del Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto, e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione, perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero, e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
1: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
0: Qua il cavo?
1: Va
0: bene. No, non va bene. Non va bene, non va bene, niente, certe volte.
2: Oggi è così.
0: Sì.
2: No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto, era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che par di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di Noblox, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro fornivano, e da qui in poi fa il passaggio. Gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma Noblogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su Noblogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso, mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti, come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 di al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente, no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che, no, per esempio, se usate Instagram, oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che ha citato, andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la diciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi. Probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi state dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere i server in tante parti del mondo. E Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una, diciamo, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo, che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'Idea Nella Presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto, quando si collega a internet, riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: Così è il tuo indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP. E quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, e c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare. Diciamo, poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi contenuti diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: tecnicamente tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno da più in alto,
1: che è una società francese. Gandhi
0: è una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la, molto strano ma non stranissimo,
1: dopo
0: ci torneremo su questo, se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata, ancora prima della sospensione del dominio o comunque giù di lì, è stata PayPal, di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue. Così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande, messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe ovviamente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati. Abbiamo fatto un preambolo, diciamo, sull'ordine esecutivo. È arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora, considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora, se andate sul sito www.inventati.org, raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi, quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo, no, beh, a noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora, il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda, diciamo, di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo, magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'era un morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo,
0: sì,
1: un'informazione,
0: sì, una certezza, dai,
1: in questo,
0: sì.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè, insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farle tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste email e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete, vabbè, rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualche cosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno, anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. questo, diciamo, sono consapevole, le interruzioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti, perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha accettato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè, non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni, fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire, come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti, sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.noblogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, è proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankee Land.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistici Inventati per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che faranno da anni, e che perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi spessori del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistici Inventati. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio io, perché sono in un punto dove un po'.
0: Beh, va bene, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, è quella che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto.

0: questo faccio.
1: Cosa fai?
2: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
1: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava spiegando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora ancora più netta. E anche, no, appunto il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che sì, non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente colpisce molto. Non so,
2: sì, voi... diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè nel senso non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo né ancora di più non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
1: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
0: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
1: Molto meglio, sì.
0: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet. Comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
1: Come se ne esce?
0: Come se ne esce? Diciamo che...
1: Lo so che è difficile.
0: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
1: Grazie mille per il tuo intervento.
2: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti, quindi. Dicevamo, eravamo rimaste quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta

0: dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
1: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva
0: chiamato. Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
2: Eccoci qua. Adesso va meglio?
1: Adesso va meglio.
2: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi e quindi... allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo, ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli ACLAB, degli ACT Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server e poi questa...
1: Al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
2: Devo declinare al presente?
1: No, ci mettiamo le mani dentro.
2: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli ACLAB sono ancora tanti e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. L'ultima edizione di ACT Meeting, le ultime edizioni di ACT Meeting sono state delle edizioni molto interessanti in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe e renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo dal mio punto di vista questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzie in più.
0: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale, siamo d'accordo che idealmente anche da come comunità hacker, magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene, questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale eccetera. Però cioè, quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale eccetera, parlo proprio di come compagni e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche la parte più di movimento eccetera. Cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo un'organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
2: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è
1: che almeno significhi qualcosa.
2: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre diciamo la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
1: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla no, in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi, e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
2: Grazie mille a voi. Dai.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao. Presto.
2: Ciao, ciao.
0: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
1: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
0: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
1: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che no, che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo Autistici Inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni. E diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento. Il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi se andate a Mosca troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora, sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
0: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
1: Quindi appunto immagino per i conti correnti da appunto delle persone comuni, quindi se hai un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro e non senso cosa qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa, chi me lo fa fare?
0: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
1: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, sei una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le masticate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'overcompliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato, perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque insomma alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni, che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che diciamo prima, oppure ditte non grandissime. Alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi, diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per vari paesi, per esempio i BRICS, hanno fatto, creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
0: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano 1 miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà 1 miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
1: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi, in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato a Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che, no, penso, a un certo punto abbiamo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
0: Bonifico SEPA, c'è scritto sopra.
1: Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo, quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto, cioè quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi, no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
0: Una serie di soluzioni alternative.
1: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono vari, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo, la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e in mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi, questi da lontano, non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi li sanzionano.
0: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
1: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao a tutti e a tutti. E intanto, vabbè, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti. Insomma, ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente c'è, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cattivo, cosa non detto.
1: Fortunatamente sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso, autistici è un collettivo molto solido che da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che, ad esempio, da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, Sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Poi non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di, ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe, risolverà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. È firmato da Andrea Capocci e dice: il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali, anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa, non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo Autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, l'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissimo evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare

0: distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autisti Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è un Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram, quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè,
1: ti faccio una domanda,
0: Facebook,
1: spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, di Mastodon.1, se magari, esatto, magari un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare no, a prendere parole chiare?
0: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà. Cioè le notizie, per esempio, a me, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché che c'ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori. Perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
1: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
0: per quello che fate.
1: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
2: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no blogs funzionano, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. ci sono in questo momento, ci stanno dei problemi su Noblox, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblox dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi, sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici diciamo sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblox in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblox.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da Noblox di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare.

0: Volkswagen riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo 16 Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo.
0: Non lo diciamo?
1: Non lo diciamo.
0: Non si sa che è, cos'è? Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, diciamo. Ah, ho capito dov'è. Sì.
2: Sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provate, cioè la peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org è il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare l'email. Due modi e basta, uno è che la fate dalla webmail e un altro è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrete su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
2: seguite,
0: funziona,
2: seguite
0: dovendo seguire una guida.
2: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. Quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: Ma non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della

0: caccia alle streghe contro gli Antifa, e no, in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno, Antifa, che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice, prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola per esempio Effimera, che no, racconta di come da conoscono a tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpicanaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine del suo posto tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su Noblox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici, ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine Antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna Prime in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale, come tutti e tutti sappiamo non esiste un'organizzazione internazionale chiamata Antifa, se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà ed è, come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso quello del giornale.
1: Sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e dei servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo sempre in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no? Anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare...

0: Rieccoci in onda su Arraga, trasmissione tutti i venerdì dalle 3 alle 4 del pomeriggio, contro frontiere CPR, detenzione amministrativa e razzismo di Stato. Per interagire con noi potete usare il numero 346-677-3263, lo ripeto 346-677-3263 per Signal, Telegram, WhatsApp ed SMS, o potete provare a chiamarci, anche se apparentemente la nostra tecnologia oggi non è delle migliori, allo 011 249 5669.
1: E ricordiamo a chi fosse in ascolto prima del Ponte Radio il Ponte Radio che oggi parlava dell'attacco e del hackeraggio della piattaforma Autistici Inventati. Ricordiamo che se si fosse interrotta la linea, oggi il Ponte Radio era in diretta da Radio Onda Rossa e che potete poi andare a recuperare il podcast, oggi particolarmente importante proprio per questo attacco diretto a quella che è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per l'autonomia e l'autogestione informatica digitale, che lo potete recuperare sul sito del Ponte Radio e sul sito di Radio Onda Rossa.

E iniziamo subito la puntata introducendovi il tema di cui si parlerà oggi. Come sempre Arraga cerca di entrare un pochino in profondità di quelle che sono le situazioni di razzismo, sfruttamento, controllo, detenzione amministrativa e insomma tutte le forme di repressione nei confronti delle persone immigrate, soprattutto quando queste lottano, e ci sono lotte che vogliamo seguire da vicino partendo dalle testimonianze e dalle parole dirette delle persone che vivono queste lotte e chi sta in solidarietà. E proprio mentre in questi precisi istanti riceviamo notizie di compagni e compagne che si stanno mobilitando sempre di più a Ceuta al fianco delle persone che stanno protestando in maniera sempre più forte dalle spiagge, dall'enclave in cui ormai da settimane migliaia di persone sono recluse nei confronti di violenza poliziesca e violenza razzista anche da parte di gruppi di ultras e fascisti sempre più organizzati. Speriamo molto presto di avere qui ai nostri microfoni un approfondimento che parli anche di questo. E oggi parliamo di un altro sgombero di questo tipo, come lo sgombero che c'è stato delle persone accampate a Playa del Trampolin poco tempo fa a Ceuta. Oggi parliamo dello sgombero della tendopoli di San Ferdinando in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, avvenuta poco meno di un mese fa, alla fine di luglio. La tendopoli di San Ferdinando è stata sgomberata, come dicono i giornali, in tempi record. Uno sgombero in piena regola, in piena estate, taciuto fino all'ultimo, proprio lontano dal picco della stagione di raccolta degli agrumi, che è la stagione di raccolta che vede la più grande affluenza di persone che arrivano da tutta Italia per appunto vivere e lavorare nella piana di Gioia Tauro. E nel momento un po' più di bassa della stagione, uno sgombero concertato dalle autorità ha spazzato via l'ultima tendopoli della Playa di Gioia Tauro. Uno sgombero al contrario di quello sbandierato nel 2019 dall'allora ministro dell'interno Salvini, che aveva invece con un forte dispiegamento, un imponente dispiegamento di forze anche molto mediatizzato, aveva obbligato decine di persone a trasferirsi da una tendopoli all'altra e molte di più a cercare un'alternativa di fortuna.

Questa volta è la destinazione di oltre 100 abitanti dell'ormai fu tendopoli. Ricordiamo che questa tendopoli che è stata sgomberata era la quarta costruita nella zona industriale di San Ferdinando a partire dal 2012 per volere dello stesso ministero. E le persone appunto che si trovavano ancora dentro la tendopoli, che non erano altrove per impiegate in altre stagioni di raccolta, sono state trasferite in 5 palazzine site nel vicino comune di Rosarno. Ma questo ce lo racconterà più tardi un compagno della rete Campagna in Lotta con cui ci metteremo in contatto fra pochissimo.

E quindi proprio per parlare di questo sgombero e di quanto questo sgombero, l'ennesimo sgombero di una tendopoli, di un ghetto, di un insediamento informale o formale, perché poi appunto questo era stato costruito per volere proprio dello stesso Ministero dell'Interno, è avvenuto dopo un precedente sgombero invece di una baraccopoli che si trovava nello stesso posto. Per parlare di queste dinamiche continue, cicliche di sgomberi e di trasferimenti forzati, di deportazioni di quelli che poi sono i lavoratori che portano avanti con il loro lavoro il comparto agricolo della piana di Gioia Tauro, uno dei poli di produzione degli agrumi più importanti d'Italia, e per parlare anche delle lotte che sono venute fuori dalle persone che abitano quella tendopoli e tutti i circostanti da più di 10 anni. Oggi saremo in contatto con un compagno e una compagna della rete Campagna in Lotta, che da oltre 10 anni è presente in solidarietà alle lotte auto-organizzate delle persone immigrate in quei territori.

E allora, già che abbiamo iniziato a farvi sentire un pezzo del grandissimo Ali Farka Touré, ve lo facciamo continuare mentre ci mettiamo in collegamento con il compagno e la compagna con cui parleremo fra poco.

E mentre ascoltiamo ancora la musica, facciamo una prova ascolto con i compagni in diretta. Ci sentite? No. Ci sentite? Pronto?

0: Rieccoci nella prova ascolto, ci sentite? No. Aspetta. Pronto? Ci sentite?
1: Sì.
2: Sì.
0: Ah,
2: sì,
0: perfetto.
2: Ciao.
0: Ce l'abbiamo fatta.
3: Eccoci.
0: Adesso arriviamo.
3: Perfetto. Ok, allora, proprio se ci sentite, volevamo iniziare con voi a parlare di come è avvenuto questo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, che dicevamo è solo l'ultimo di un ciclo di sgomberi e poi traduzioni, traslochi, deportazioni di lavoratori immigrati da un posto all'altro. Dopo, tra l'altro, i rifiuti razzisti del comune di Rosarno, il cui sindaco, tra l'altro, la magistratura ha decretato essere colluso con l'Ndrangheta, rifiuti di dare una casa che comunque c'era già, perché poi ce lo racconterete meglio voi, però le alternative abitative alle tende della tendopoli di San Ferdinando sono già pronte da molti anni. Dopo, appunto, i rifiuti del sindaco di Rosarno di portare le persone, di dare alle persone la possibilità di vivere dentro delle case vere e proprie, e anche dopo anni di silenzi da parte di istituzioni, associazioni, sindacati davanti alle chiare richieste degli abitanti della tendopoli, le case di Contrada Serricella, quelle che erano state costruite con fondi europei e lasciate abbandonate per quasi 10 anni, sono state aperte, anche se già vecchie e alcune a quanto pare anche senza elettricità, e un centinaio di persone che vivevano dentro la tendopoli sono state portate in queste case. Però non tutti, perché come appunto è stato scritto in un comunicato da cui abbiamo preso adesso le parole sullo sgombero, sempre da parte della rete di Campagna in Lotta, ci sono come sempre persone che non hanno avuto accesso ad un'alternativa abitativa, proprio perché senza documenti, senza permesso di soggiorno, oppure perché si trovano appunto altrove a lavorare o non hanno la residenza nel comune di Rosarno. E quindi volevamo chiedere a te, che hai vissuto alla tendopoli di San Ferdinando e che conosci bene il contesto, se ci vuoi raccontare un po' meglio come è avvenuto questo sgombero, qual era la situazione della tendopoli prima dello sgombero e qual è la situazione adesso.
1: Grazie, buonasera a tutti. Come abbiamo detto sempre, la situazione di Tendopoli, perché Tendopoli era diventato come Bracopoli, perché è stato abbandonato proprio da tutti i comuni, la comune di San Ferdinando, anche altri, la prefettura di Reggio Calabria è stato completamente abbandonata dopo lo sgombero di Bracopoli, le persone sono state trasferite a Tendopoli e anche Tendopoli è stato abbandonato e diventato Bracopoli, che le tende non funzionava più, le gente hanno cercato di costruire le baracche. Quindi però da quasi un anno e mezzo che si sono una ospitale che si chiama Ospitale Medu, che stava girando tra le persone dicendo che sono sotto sgombero, però in un'assemblea generale per informare a tutti che Tendopoli verrà sgomberato non è mai stato fatto. Quindi sono stati comunicati da Medu e anche una parte della rete evangelista, la Caritas. Quindi loro ogni tanto che passavano diceva ai loro compagni, i loro amici, che Tendopoli è sotto sgombero. Quindi le persone non è stato informato completamente. Il giorno 29 luglio 30-31, quindi sgombero è arrivato all'improvviso, che le persone, maggior parte di persone, non lo sapevano nulla che quel giorno saranno sgombero. Quindi sono arrivati con i tutti, polizia, guardia di finanza, carabinieri, dicendo che oggi è lo sgombero di Tendopoli. Quindi all'improvviso la gente non l'aspettava, la maggior parte di persone erano andate anche perché era fine di stagione, era raccolto di mandarina, quindi la maggior parte di persone erano spostate a Cuneo in Sicilia e altri erano a Napoli, quindi lo sgombero è arrivato all'improvviso così che le persone non lo sapevano nulla. Quindi, però la parte più che ha fatto paura alle persone, perché sono stati detto che le persone che non hanno residenza di questi tre comuni, comune di San Ferdinando, Rosarno e Terranova e Gioia Tauro, Plito, scusate, Gioia Tauro, non possono entrare a queste case che da anni le persone chiedeva di andare lì. Non lo so se vi ricordate, primo tentativo 2017, le persone si sono organizzate che volevano entrare lì, è stato CGIL che gli hanno detto se voi entrate così il popolo rosarnosi non hanno accettato, quindi le persone possono sparare, le persone che emigrati che abitano lì. Quindi da lì le persone hanno avuto paura, perché vedendo l'storia di Rosarno 2010, la rivolta, che le persone sono state sparate, quindi le persone hanno avuto paura di non andare lì. E poi lo sgombero di, se non mi sbaglio, 2018 nel potere di Salvini, quindi le persone hanno fatto il secondo tentativo di andare a occupare questa Palasini. Sono stato lo stesso CGIL e la Caritas, perché in quel momento è la Caritas che era fatto come che gestiva Nuovo Tendopoli, quindi loro hanno detto no, voi non potete andare a quelle case lì perché è bloccato politico, però il rischio che i rosarnesi vi sparano con la pistola, quindi le persone di nuovo non sono riuscite a andare. Quindi il 29 luglio all'improvviso sono arrivati a sgomberare a Tendopoli senza informazione, senza nessuno preavviso, perché le persone non hanno avuto nessun preavviso, sono stati sgomberati, le persone hanno perso tante loro cose, le persone che non c'erano più, che erano andate a lavorare a altre parti, i loro materiali sono stati buttati, alcuni avevano la loro bicicletta, quelle che lavoravano nel campagna rosarnesi, quindi sono stati buttati, alcuni avevano anche tante cose importanti, l'economico, che sono stati buttati, quindi è quella che è successo a Tendopoli. Quindi l'altra parte che voglio precisamente dire la verità e smentire quella che stanno mentendo nella televisione, il motivo per il sgombero di Tendopoli, che c'era tantissima arma bianca, quelle non è vero, perché io mi ricordo benissimo lo sgombero di Baraccopoli quando le persone stavano trasferendo a Nuovo Tendopoli, le persone sono passate davanti alla polizia, alla prefettura, tutti con i loro pentola e coltelli che usano per cucinare, quindi lo stesso coltelli che hanno trovato a Tendopoli, cioè diciamo Tendopoli, però era diventato anche Baraccopoli, dicendo che le persone hanno tantissima arma, avevano tantissima coltelli, che era una cosa che ha accettato della Caritas, perché non lo so se vi ricordate, a Tendopoli Nuovo c'erano 9 telecamere, c'erano anche per entrare, non può entrare senza impronta digitale, non può uscire senza impronta digitale, quindi questi coltelli erano stati accettati farli entrare perché le persone hanno bisogno per usare a cucinare. Quindi oggi, vedendo la televisione, tantissima falsa informazione, tantissima bugia che stanno raccontando per dare un motivo lo sgombero di Tendopoli all'improvviso, e queste qua che sono state accettate parte loro, perché c'erano il prefetto il giorno che le persone sono entrate con questi coltelli, c'erano anche i carabinieri, polizia, tutti erano presenti. Quindi per quella cosa, quando io l'ho visto a televisione, ho detto che non possiamo stare zitti, questa dobbiamo raccontare. E le persone sono state cacciate via, le persone che avevano residenza di Palermo sono state dette di andatene a Palermo, le persone che avevano residenza a Venezia, perché c'erano tutti parte d'Italia che abitavano lì, quelli che hanno problema di documenti, quelli che stanno aspettando il ricorso, quelli che stanno aspettando la ricorso contro Giniego, quindi abitavano lì perché c'è possibilità per trovare lavoro nelle campagne, quindi sono stato respinto, mandati via, caricando di andare via, solo poche persone sono state mandate in queste case, precisamente quelle che lo sappiamo adesso sono 100 persone, magari 100 qualcosa persone sono state andate in questa casa, ma parlando di casa, perché questi palazzini sono già stati distrutti perché alcuni non hanno più neanche finestra, a parte di primo piano, i piani sopra non hanno più finestra, non hanno più l'elettricista, non hanno più niente, quindi le persone sono state mandate lì che devono pagare 80 euro al mese per affitto, che è gestito dallo stesso Caritas e come si chiama Mediterraneo Hot, Mediterraneo Hot, che sono gestitori di questi accoglienza alloggio, e lo stesso Medu, che sono detto che si occupano la sanità dentro questi palazzini. Quindi lo sgombero è arrivato in questa all'improvviso, senza informazione, senza nessuno preavviso, che le persone dovevano essere pronti di non perdere loro cosa importante, di non perdere loro cosa economico. Quindi quello che vi posso raccontare in questo momento, lo sgombero di Tendopoli.
3: Grazie mille. Giusto per contestualizzare un pochino quello che tu stavi raccontando, sicuramente importante, anche venuto fuori da altre persone che vivevano dentro la Tendopoli, questa rabbia e questa frustrazione nel vedere come è stata mediatizzata, come è stata riportata la notizia, no? Perché quello che dicevi tu, giusto per raccontarlo a chi magari non ha proprio visto la stampa locale, sui giornali sono venute fuori perquisizioni poi delle forze dell'ordine nella Tendopoli, ritrovate più di decine e decine di armi bianche, appunto quasi come dicevi tu giustamente, a giustificare questo sgombero, perché all'interno della Tendopoli si trovavano armi. Poi a ben vedere le armi erano strumenti che le persone utilizzavano per lavorare, ad esempio per aggiustare le bici, o come meccanici, o come elettricisti, o falegnami, così come i coltelli che utilizzavano i macellai per cucinare, e tutte queste cose sono state sequestrate per poi sbandierare in maniera assolutamente ridicola un sequestro di chissà quali armi, mentre invece si trattava di oggetti necessari per la sopravvivenza, per la sussistenza di persone che comunque si ritrovavano. E bisogna specificarlo per chi non avesse proprio ben presente la geografia del luogo: in una tendopoli, in un terreno molto isolato rispetto all'abitato di San Ferdinando, che comunque è appunto un piccolo paese vicino Rosarno, e che quindi appunto avevano dovuto ricreare anche tutte le necessità di base, come quelle di cucinare o di costruirsi le proprie baracche in modo completamente autogestito. Quindi, oltre al sequestro di oggetti, un'altra cosa che mi sembra importante da sottolineare di quello che tu hai detto è proprio il fatto che le persone che non avevano la residenza lì sono state allontanate, come se le istituzioni, l'amministrazione locale non sapesse perfettamente che moltissime persone hanno la residenza in altre zone soltanto perché si sono ritrovate negli anni a dover rinnovare i propri documenti in altre città d'Italia, dove magari non hanno assolutamente nessuna rete o punto d'appoggio o casa. E che sono state allontanate senza che veramente le persone abbiano un posto dove andare. Addirittura ci raccontavi di persone che sono state accompagnate alla stazione e letteralmente spinte via ad andarsene dal paese, così come tante persone che ogni anno fanno la spola tra la Piana di Gioia Tauro e il Saluzzese, qui a due passi da Torino, il distretto della frutta più grande del Piemonte, dove ogni anno centinaia di persone che lavorano in inverno in Calabria poi vengono a raccogliere la frutta e a lavorare qui, e che qui ritrovano tra l'altro le stesse o molto simili situazioni di sfruttamento e di precarietà abitativa, appunto costrette ad abitare tra container o all'addiaccio nei parchi. Tra l'altro con la radio abbiamo fatto una diretta proprio dal parco di Saluzzo qualche settimana fa, per parlare anche della situazione lì, ed ecco che quindi molte persone non si trovavano nella tendopoli come racconti tu, proprio perché magari stavano lavorando altrove e hanno ritrovato i loro beni sequestrati o comunque non riusciranno più ad accedere a quella che era la loro casa. Tra l'altro la stessa cosa è successa poco tempo fa ad un altro sgombero in contrada Testa dell'Acqua, dove c'era il campo container proprio lì a fianco a Rosarno, e anche lì un campo container fatiscente, costruito anche lì con i fondi per dare casa ai lavoratori delle campagne, è stato sgomberato e le persone sono state obbligate a trasferirsi nel vicino villaggio della solidarietà, dal nome agghiacciante, perché niente c'è che ricordi la solidarietà in questo posto, dove anche lì manca l'acqua, dove comunque bisogna pagare l'affitto, come ricordi tu, nelle palazzine di Contrada Serricella bisogna pagare l'affitto nonostante ci si ritrovi in un posto appunto in appartamenti abbandonati da 10 anni e quindi già ormai fatiscenti. E tra l'altro quello che dice poi l'amministrazione locale, quello che dicono le istituzioni, è che quello che si prevede è che le case di Contrada Serricella dovranno essere comunque sgomberate, perché tra un anno le persone si dovrebbero ritrasferire in un nuovo progetto chiamato Fattoria Solidale, acquistata dal Comune di San Ferdinando, dove si dovrebbero trasferire le persone di nuovo, quindi nuovamente sempre per anche alimentare questo giro di speculazione e di utilizzo dei fondi regionali, statali, europei, che ogni volta vengono sprecati senza dare realmente delle alternative abitative alle persone che vivono e lavorano in questi territori.
0: E vabbè, sempre provando ad andare un pochino avanti nell'analisi, io volevo chiedere anche alla compagna in diretta con noi, sempre sperando che ci sentiate ancora tutti e due, di riprendere un po' le fila di quello che il compagno aveva detto in merito appunto alla storia del territorio. Comunque appunto era stato nominato il 2010, ma appunto la storia delle lotte, ma anche della mediatizzazione e anche quindi della repressione all'interno del territorio della Calabria, e quindi di farci un po' una panoramica che aiuti gli ascoltatori a collocare questo sgombero all'interno anche della storia degli ultimi sicuramente almeno 15 anni, in cui dal 2010 in poi è stato molto mediatizzato il territorio, è diventato in qualche modo il simbolo a livello nazionale della questione appunto lavorativa e dei braccianti e della questione abitativa, con tutte appunto le derive della supposta, come dire, narrazione mainstream, e anche però di come è diventato terreno di lotta, di come è cresciuto anche lo spazio di alleanze all'interno di questo territorio.
2: Ciao, sì, vi sento e grazie per lo spazio, che è sicuramente importante per un po' sia raccontare quello che accade lì, però prendendo questo territorio, che è la Calabria nello specifico, che è nel sud Italia nel generale, come un po' un memento, no? Una sorta di, diciamo, schema ideale di come poi si può sfruttare al meglio, no? Poi un territorio e le persone che ci vivono, quindi questo ci preme come Rete Campagna e Lotta. Anche il compagno che ha parlato prima, che ha vissuto appunto lunghi 10 anni in Calabria, anche lui è un compagno della rete, quindi che è quella che poi ci ha permesso appunto di anche portare un po' alla luce, no? Soprattutto nell'ottica di la verità non la verità, quello che poi accade, è accaduto e probabilmente continuerà a accadere, se non sicuramente questo, come ha già detto anche il compagno, questo sgombero che è avvenuto anche con questa prepotenza, no? Di una narrazione che secondo me non è solo della stampa locale, ma è anzi soprattutto della stampa nazionale, tenendo conto che nonostante fosse agosto, ministri, vari sottoministri hanno attraversato i luoghi di San Ferdinando, poi magari sono andati a Tropea al mare, però ecco, questo per far capire che era una partita un po' più grande, perché poi dietro questa, diciamo, performance, come spesso poi vengono raccontate anche agite, c'è anche la strage di Amendolara di giugno, no? Dove quattro persone afghane sono morte arse vive. Nel senso, il tema della risposta davanti alla tragedia ha attraversato in maniera prepotente, no? Attraversa le nostre vite, ma sicuramente anche le campagne, dato perché le tragedie sono numerose. Quindi, diciamo, io aggiungerei anche questo pezzo, che purtroppo appunto ha avuto un'eco nazionale, sicuramente in un momento dell'anno magari meno attenzionato, e si è vista l'assenza delle lotte. Purtroppo, no? Anche questo che ha permesso una serie di dinamiche che sono state raccontate prima, senza che mi ripeto, queste dinamiche che appunto, prendendo l'esempio dei coltelli, no, abbastanza esplicativo e anche abbastanza un grande classico, come è stato già ricordato, in tutti i ghetti pare ci siano gli arsenali, probabilmente non so da dove vengono, quindi questo anche abbastanza, cioè ci sono nelle occupazioni, quindi figuriamoci nei ghetti dove ci sono persone non italiane, magari musulmane. Mi ha fatto venire in mente l'omicidio per mano di un carabiniere, sempre appunto nella tendopoli di San Ferdinando, Sekine Traoré, ammazzato nel 2016, e la, diciamo, perché teneva un coltello in mano, un coltellino di plastica, no? Quindi appunto un po' un episodio tragicamente emblematico di come tutto può essere stravolto, soprattutto se non c'è una rete, se non c'è un'attenzione, se non c'è la possibilità di avere uno spazio, cioè tra armi, droga, connivenze con la mafia nigeriana, cioè questo anche come compagne lo abbiamo vissuto in prima persona, ovviamente è roba che fa leva, però è anche talmente assurda che poi cade anche abbastanza in un oblio, quindi per quello è necessario avere, no, dei mezzi di comunicazione che poi mai come negli ultimi giorni alternativi sono sotto attacco, no, in maniera abbastanza evidente, quindi tutto poi rientra nello stesso, no, meccanismo, solo che alcuni luoghi sono più sperimentali di altri. Sicuramente lo è stata la Calabria, che appunto, come è stato raccontato, ha subito, se vogliamo essere proprio precisi, la tendopoli è stata sgomberata 4 volte in 16 anni, che comunque non è male, che ricorda però schemi, diciamo, che si possono vedere a varie latitudini, no? Solo che magari lì affinati dal silenzio e dall'isolamento. E nel senso, è lì quello che accadde nel 2010, che poi, diciamo, aveva avuto già dei momenti precedenti a quella data stessa, è stata questa rivolta che poi chi abitava lì e lavorava lì, chiamato più che altro una rivolta sciopero, anche questo per dare il significato, no? Nel senso, si era lì per lavorare, quindi senza di noi, no? Questa appunto, che poi è anche una retorica che io non amo particolarmente, ecco, non penso che le persone si debbano spostare esclusivamente per lavorare, però purtroppo accade. E quindi, nel senso, quell'episodio che anche lì ebbe un eco a livello internazionale, arrivarono anche i messi dell'Unione Europea nella piana di Gioia Tauro, no? Per appunto constatare che c'era un meccanismo, che poi è un meccanismo che si trova a varie latitudini, più o meno nascosto, più o meno esplicito. Probabilmente eravamo nel 2010, oggi siamo nel 2026, questa roba ha un'accelerata incredibile, cioè nel senso, anche perché ormai basta accendere un computer o un telefono, quindi ecco, nel senso, ci fu questa rivolta che, nel senso, ebbe anche venne anche riconosciuta come tale, no? In quanto appunto una rivolta di chi si trovava all'apice paradossalmente dello sfruttamento. E là noi come compagni poi noi ci siamo trovati appunto in un percorso che dura appunto da parecchi anni a intercettare queste persone che vennero deportate, no? La storia è stata raccontata tante volte su questi microfoni, però per far capire, no, appunto, pensiamo a Spin Time a Roma, no? Ci sono situazioni che sono abbastanza simili, cioè tu delle persone, in questo caso nello specifico, che fino a ieri ti erano utili, creano un problema, cioè attenzione nel fatto che vengono aggredite con pistole vere, pistole a salve mentre camminano per strada, quindi c'è il razzismo senza se e senza ma, si rivoltano e quindi io ti porto via per evitare il problema. Poi in un paese altrettanto piccolo, no, come San Ferdinando, Rosarno, era facile un attimo, no, creare il vero panico. E quella roba poi è stata, nel senso, per fortuna seguita e le persone intercettate da chi si trovava a Roma, perché poi il grosso venne deportato a Roma. E da lì nacque un percorso che poi Rete Campagna e Lotta, che ha avuto poi appunto una rete, quindi ha confini, non ce li ha, di base molto anche ampi, per fortuna. È iniziato un percorso di resistenza, di conoscenza prima di tutto e di resistenza insieme, perché appunto, come è stato ricordato, in quei luoghi il controllo e soprattutto la sperimentazione è sempre stata molto alta. Parliamoci chiaro, a Rosarno dopo la rivolta nel 2011, prima a Rosarno nel 2012, se non voglio poi incastrare chi ascolta con mille date che magari sono chiare a chi parla, ma confusionare a chi ascolta potrebbero divenire, però diciamo da quegli anni in poi lì è stato un susseguirsi della creazione proprio del sistema campo, no? Questo è un po', secondo me, una cosa che va messa al centro, e di come il sistema campo deve vivere in modo isolato perché è funzionale a qualcosa, in questo caso funzionale a un mercato del lavoro agrumicolo che tra l'altro oggi anche semina la canna del gas. Io vado avanti, no?
3: Certo, okay. non ti interrompiamo perché si segue, cioè stiamo seguendo il filo del discorso, quindi
0: sì secondo me comunque si capisce benissimo e ci sta, se appunto non ti ho interrotto per dirtelo, ma comunque gli ascoltatori, per quanto alcune narrazioni sono già state fatte, ci sta di ripetere alcuni punti in modo che anche chi non le ha già sentite possa seguire al meglio. Comunque non ti abbiamo interrotto per quello, quindi vai pure avanti.
2: Grazie, nel senso che poi da lì inizia appunto uno schema che si ripete, che è stato già raccontato, cioè si crea un campo ufficiale con tutti i marchi del caso, il Ministero dell'Interno è l'attore principale, per poi dopo, diciamo, diventare un luogo abbandonato e per poi essere distrutto e poi rimesso, nel caso poi della piana di Gioia Tauro, nello specifico di San Ferdinando. Tutto questo è avvenuto in un'area di veramente poche centinaia di metri, quindi per far capire che poi la famosa zona industriale di San Ferdinando, no? Dove oggi c'è anche una ZES, così anche per capire poi, no, le evoluzioni di certi luoghi, appunto una forma ancora più raffinata, se si può dire, di sfruttamento, no? Anche abbastanza meno visibile all'apparenza, sembra che tutto è rimasto uguale. Quindi da quel momento in poi quello che si prova a fare è dare voce a chi vive là, e chi vive là essenzialmente conduce la partita dei vari momenti di antagonismo e di lotta, e compagni venuti da fuori che hanno avuto anche, diciamo, il piacere poi di stare in quei luoghi che sono anche belli, ecco, se non devo fare la pubblicità alla Calabria, di iniziare a conoscersi e organizzarsi insieme. È stata anche un'esperienza, diciamo, importante, perché non solo aveva dei chiari obiettivi, delle chiare parole d'ordine, ma era anche un momento di, diciamo, incontro anche tra neri e bianchi, così per semplificare al massimo un discorso, in una, diciamo, ottica appunto di solidarietà che è e continua, a mio avviso, spero non solo al mio, a essere questa alleanza un esempio, un passaggio importante e necessario, anche perché che può avvenire dovunque, no? Pensiamo sempre ai luoghi dove viviamo, alle città, purtroppo viviamo in città, poi magari qualcuno di noi vive in posti meno soffocanti, però ecco, dove è necessario poi mettere in piedi delle alleanze. In questo quadro ovviamente le lotte hanno attenzionato il territorio, quindi anche questo, quindi finché c'erano lotte si parlava di quel territorio anche in certi termini, e hanno attenzionato una serie di personaggi oscuri, da già i già nominati sindacati. CGIL stava lì, ma è un po' come il parroco della chiesa, però una volta che le lotte hanno iniziato a prendere una strada molto intensa, no? E visibile, sempre più visibile, quindi a partire dal 2016-2017 è arrivato anche l'USB. L'USB io lo nomino in modo puntuale perché l'USB, diciamo, propone uno schema che anche con le più recenti mobilitazioni per la Palestina va assolutamente riconosciuto e accantonato e eliminato, perché è uno schema di arrivo, sono un sindacato di base, in quel caso c'ero anche il sindacalista maliano Abubakar Soumaoro, quindi una persona africana, una persona che parla lingue appunto del luogo e del caso, e quindi diciamo un'operazione importante è stata fatta, che era quella di controllare le lotte delle persone, che poi lì nella piana di Gioia Tauro le persone hanno sempre avuto uno spirito molto pronto e molto chiaro, ecco, una grande palestra, un grande luogo di insegnamento nel cosa significa tenere alta, no, una rivendicazione, una lotta nel tempo e anche in condizioni di partenza decisamente non facili, no? Quindi, e l'USB appunto ha, con gli strumenti, essenzialmente il denaro e le modalità appunto anche di totale cooperazione con i comuni, le forze dell'ordine, cioè tutti quegli attori, no, che possono contribuire al mantenimento della calma, e questo l'USB ha fatto, nel senso l'USB nei momenti pre-sgomberi, appunto come è stato ricordato prima nel 2017, in questa tendopoli tra l'altro anche un po' un luogo di sperimentazione tecnologica, cioè aveva il riconoscimento facciale, bisognava avere un badge, poi magari tu non avevi le scarpe mentre c'entravi, però per far capire, no, appunto come poi questa roba che anche così ricorda Israele, no, sempre per vedere che un po' tutto quanto è unito e tutto è uno schema che si ripete a varie latitudini, per poi arrivare all'operazione di sgombero del 2019 quando Salvini era ministro dell'interno, e lì fu proprio un qualcosa di, diciamo, no, stratosferico, furono chiamati, c'erano 1000 poliziotti, uno per ogni bracciante della tendopoli cosiddetto, probabilmente i braccianti erano anche di meno, e quindi forze dell'ordine che si muovono da tutta Italia per arrivare a San Ferdinando, e con un'operazione precedente allo sgombero di conta delle persone, conta dei nomi, col numeretto attaccato, non è una battuta ma è vero, col numeretto attaccato

0: altrove, pensiamo a quanto fatto sempre dall'USB nel cosiddetto Gran Ghetto a Foggia, quindi modalità molto, molto simili, appunto, di accaparramento di quelle che poi sono le i poteri locali e le relazioni che poi permettono di mantenersi, di appropriarsi anche di percorsi di lotte auto-organizzati e importanti e forti sui territori per poterci capitalizzare e ottenere una visibilità. E questo è sempre assolutamente importante ribadirlo. Se oggi qualche sparuta voce in più di 10 anni fa parla della necessità di andare a intervenire sulle politiche migratorie europee, italiane, sulla regolarizzazione delle persone che lavorano o che non lavorano ma che vogliono restare in Italia piuttosto che soltanto di assistenzialismo, se si parla di questo è grazie alle importanti e forti spinte che sono arrivate dalle lotte che sono partite proprio dai ghetti, e quindi bisogna ricentrare sempre il discorso su quelle che sono le rivendicazioni che arrivano forti e chiare da questi luoghi ormai da anni, mentre invece quello che vediamo nella narrazione mainstream, e lo rivediamo questa settimana perché di nuovo è risalita la parola caporalato agli onori di cronaca su tutti i giornali con la morte violenta e il ritrovamento del corpo di una persona nel ghetto di Borgo Mezzanone in Puglia, in provincia di Foggia, Saddam Hussein, che è stato appunto ritrovato nel bagagliaio della sua auto, ucciso, e ora, senza appunto andare poi a disquisire su quello che stanno che sono le ipotesi che vengono fuori dalle indagini, in maniera molto simile a quanto accaduto dopo la strage di Amendolara, un po' tutto il discorso si appiattisce sul regolamento dei conti, il caporalato, la violenza e lo sfruttamento che avviene all'interno di relazioni di potere, all'interno dei ghetti, tenendo sempre fuori quali sono le responsabilità invece istituzionali chiare, che sono quelle di mantenere appositamente le persone in questa situazione estremamente precaria, sia dal punto di vista abitativo che amministrativo, proprio per facilitare lo sfruttamento, facilitare poi operazioni di sgombro, per cui le persone, quando non servono, possono essere scacciate da un territorio con facilità, che sia con l'ausilio dei militari oppure con l'ausilio, diciamo il consenso e l'aiuto delle associazioni quali Caritas e sindacati, e che quindi appunto si eviti sempre di parlare in realtà di quali sono le rivendicazioni che le persone direttamente coinvolte portano avanti da anni, che è quella di poter avere dei contratti regolari che permettano loro di poter rinnovare un permesso di soggiorno, di avere la residenza dove lo desiderano e dove vivono effettivamente, di poter avere un permesso di soggiorno che garantisca alle persone di non dover necessariamente appoggiarsi a un ghetto per sopravvivere.
1: Sì, visto che siamo quasi in chiusura, non proprio, prima appunto di sapere se avete qualcosa da aggiungere, io volevo solo appunto richiudere il cerchio, visto che Arraga tiene appunto il punto sul fatto che questi sono tutti tasselli di un medesimo puzzle, diciamo, su cui si basa la dinamica razzista, che serve di fatto per lo sfruttamento lavorativo e delinea quella che è la colonia a queste latitudini di fatto, e come si manifesta la colonia qui, che appunto... Poi ci sarebbe anche tanto da dire, probabilmente lo diremo, sulla colonia interna, quindi su quanto il Sud a sua volta, quindi la Calabria in quanto parte del Sud, sia parte appunto di meccanismi di colonizzazione interna, ma oltre a questo ci sono meccanismi di colonia a queste latitudini che si basano lungo la linea del colore, in cui, come già detto, tutta

0: questa, cioè, tutti i meccanismi che tendono a rendere le persone il più precarie possibile, quindi la burocrazia, l'assenza di accessibilità al lavoro e ai servizi minimi e anche al minimo, cioè a una casa decente, è tutto funzionale affinché le persone possano essere sfruttate il più possibile, e all'interno di questo, quando poi appunto non sono più utili da un punto di vista di manodopera a bassissimo prezzo, vengono poi spesso usate come, diciamo, carne di scambio nelle deportazioni e nei CPR, se non addirittura anche con meccanismi simili nei carceri e nella, come dire, altro pezzo molto importante, che è la macchina mediatica che crea il nemico interno, che a maggior ragione in questo momento, come giustamente diceva la compagna, si tirano tutti i fili, e in qualche modo questa colonia, queste latitudini, non solo ha bisogno del supporto tecnologico di Israele, ma serve la costruzione del nemico interno nell'immigrato, nell'arabo, nel musulmano, serve, diciamo, a legittimare un certo tipo di discorso anche geopolitico. Ma tutto questo per tirare le fila un po' dei discorsi che cerchiamo di fare ad Arraga, ma anche per ricordare che ieri c'è stata una grossa rivolta in un CPR che si trova appunto localizzato a sud, come tanti altri CPR, che è il CPR di Pian del Lago, in cui dei reclusi sono resistiti alla deportazione, che è appunto una delle macchine di maggiore produzione economica in questo momento e di grande che è messa molto, che è spinta sempre di più a livello europeo, anche grazie al nuovo patto sulle politiche della migrazione messo in atto il 12 giugno, hanno resistito e si trovano oggi in carcere con l'accusa di rivolta e devastazione, se non sbaglio, e andranno incontro a una direttissima, quindi anche per portare solidarietà a coloro che appunto hanno resistito alla deportazione.
1: Sì, tra l'altro durante lo sgombero della Tendopoli ci sono state quattro persone portate nei CPR e qualcuno, sì, non so se tutti, sono stati proprio portati a Caltanissetta.
0: Sì, infatti mi veniva in mente proprio anche perché, perché era arrivata questa notizia. E noi...
2: Volevo chiedere appunto a proposito di questo al compagno, se ci senti ancora, magari di commentare proprio, cioè insomma di dire, di parlare un po', siccome abbiamo ancora due minuti, di quello che succede proprio in termini di repressione e di controllo sempre più pressanti nei confronti delle persone che in questo paese, in Europa, in Italia, sono immigrate e scelgono anche di organizzarsi e di lottare. In Calabria ci sono stati dei tentativi appunto anche di denunciare, così come anche in Puglia, di cercare appunto di spaventare le persone e di intimidire le persone della Tendopoli che si organizzavano e che si sono organizzate più volte insieme, scendendo in piazza e sfidando sia insomma il razzismo di strada quotidiano, sia quello della polizia, e lo vediamo sempre di più che viviamo in un paese dove ancora già le misure repressive si stringono sempre più forte intorno a chi si organizza, chi scende in piazza, ma ancora di più lo fanno nei confronti delle persone che non sono bianche, non hanno i documenti in tasca.
3: Ok, grazie. Allora, naturalmente io inizierò a parlare di sempre Calabria, perché ultimamente, come abbiamo visto, Tendopoli è stato sgomberato, però altri posti che sono sotto sgombero, come Urusso, un altro ghetto che hanno cercato di sgomberare, però non hanno trovato posto per tutte le persone che abitano lì, e poi maggior parte che erano senza documenti sono rimasto ancora nel ghetto, però i container che sono costruiti vicino, sono entrate altre persone, quelli che non sono riuscito a avere posto lì, sono ancora nel ghetto lì che sono sotto sgombero. Ogni mese ci sono controllo generale che mettono tutte le persone in fila per chiedere documenti, lo sanno benissimo che maggior parte di persone che non hanno documenti, però ogni mese ci sono controllo una o due volte al mese, quindi per intimidare le persone, come in generale tutta Italia, che sia sud e nord Italia. Quindi gli immigrati verranno fermati sempre in strada chiedendo documenti, senza nessun motivo, verranno tenuto una ora, due ore di controllo generale. Quindi però sono scelto, perché anche se siete messo per 1000 persone, se tu sei l'unica persona che ti vedono come immigrati o ti vedono nero subito, tu sei una persona sospetta, verranno subito fermato per controllare i documenti. Quindi quello che sta succedendo tantissima parte in Italia, e come parliamo delle lotta di auto-organizzazione anche vari parte degli emigrati, come abbiamo già detto, USB e CGL sono stati fatti per distruggere l'auto-organizzazione di emigrati, per non farli organizzare da solo, per non farli unirsi. Quindi anche altre parti del nord Italia e precisamente anche a Bologna ci sono tantissime persone che vogliono lottare senza nessun sindacato, però sono sempre mezzo per dividere le persone, per ammassare le lotte che le persone vogliono fare, per chiedere i loro documenti o la casa, i diritti. Precisamente attualmente nel tribunale del nord Italia, quando una persona viene in paese detto sicuro, che fa commissione vera velocitata, se la commissione è stato negativo, subito gli dicono vai sud Italia, puoi lavorare nel campagna. Quindi vai in sud Italia, cerca anche a lavorare per fare piano piano, riesci a pagare l'avvocato per fare ricorso contro questo negativo, e lì verranno anche intimidato, violato, obbligando di lavorare in nero, obbligando di accettare sfruttamento senza avere nessun motivo, senza avere nessun possibilità di organizzarsi, perché se tu vuoi organizzarsi ci sono anche questa organizzazione sindacata a base che sono mezzo che dicendo non possiamo fare questa cosa, dobbiamo fare questa cosa. Quindi cercare a fare paura alle persone, cercare a fare accettare la situazione sfruttamento, la situazione violenza, la situazione di razzismo di questo paese, che sono un gioco tra stati e la polizia e anche i sindacati, tanti sindacati di base che contribuiscono a questa violenza, a questo razzismo e questo anche sfruttamento. Perché anche avete parlato anche di questione caporalati. Caporalati sono nati tramite anche queste cose, perché sì, lo Stato non prende la responsabilità di dare possibilità ai ragazzi di andare a lavorare con tranquillità, datore di lavoro venire a prendere i ragazzi di andare a lavorare. Quindi obbligatoriamente si succedono questa questione di caporalato, quindi loro non riescono a gestire questione caporalato, e precisamente hanno dato CGL che sta facendo questo lavoro, e anche ci sono i militanti CGL che sono caporali, non sono mai stato denunciato perché fanno lo stesso lavoro. Quindi per quella, a volte quando sentiamo caporalato diciamo caporali o un caporale protetto, perché ci sono caporalato e ci sono caporalato anche protetto, perché quelli che lavorano con i sindacato di base sono protetto dal Stato, perché sono persone bravi, perché mantengono la tranquillità, cercano di non dare nessun possibilità ai migrati di auto-organizzarsi per chiedere i loro diritti. Quindi per quella è molto molto importante approfondire questo, perché ultimamente a Tendopoli o a magari questi ghetti che ho parlato a Russo, nessun bianco non potrebbe avvicinare più tranne CGL, USB e ospitale Medu. Quindi se tu sei un'altra persona non puoi avvicinare, perché non voglio che tu parli con le persone, non vogliono che tu sappia quello che sta succedendo, non vogliono che tu sappia lo sfruttamento e il razzismo che ci sono. Quindi tantissime persone aspettano un semplice risposta della questura un anno, due anni senza nessun risultato, devono lavorare, devono sopravvivere, non hanno una casa. Poco soldi che hanno per costruire questa baracca verranno sgomberati con la violenza, con gli accusi, con le false informazioni della stampa che raccontano tantissima bugia dicendo dare motivo allo sgombero perché sono le persone violente, sono le persone questo qua, perché abbiamo parlato anche prima tantissima questione di quelli che aggiustano i nostri bici, perché in queste città che parliamo, Rosarno, non c'è neanche un'officina per aggiustare la bicicletta, la maggior parte di persone lavorano con la bicicletta, quindi devi avere i nostri fratelli che comprano i materiali per lavorare, quelli che sono stati sequestrati. Quindi per quella è molto molto importante di parlare, anche attualmente dove io sono a Bologna o altre parti vedono che polizia sono in giro, che fermano sempre i ragazzi neri dicendo che il controllo generale, quindi per quella la violenza, controllo generale, falsi accusazioni ci sono da tutta Italia, certo. E le persone verranno sempre spinte per andare su d'Italia e lì anche subiscono la violenza.
2: No, ci sarebbe veramente ancora tanto, tanto da dire, e effettivamente non sono abbastanza due minuti per iniziare a parlare della repressione nei confronti delle persone immigrate, razzializzate in questo paese, e continueremo sicuramente a farlo ai microfoni di Arraga e di questa radio. Però per oggi ci dobbiamo fermare qui, perché adesso inizia, e anzi è già iniziata, Aria, la trasmissione dedicata alle persone recluse dentro il carcere delle Vallette, e quindi noi vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo per il contributo di oggi. Grazie
1: a voi.
0: Ciao, grazie mille.
2: E grazie tante, ricordiamo che potete comunque consultare e vedere le cose di cui abbiamo parlato oggi, le analisi e i racconti in prima persona sul sito, sul blog di Campagna in Lotta, e ne approfittiamo per dedicare quest'ultima canzone, come sempre, come prima dedica alle persone che ci ascoltano dal carcere delle Vallette e ai parenti delle persone detenute. Questo è Fuse ODG, We Store. Thank you.

E cominciamo con una nuova puntata di Aria, mandandovi la sigla. Ovviamente il passaggio di consegne è sempre un momento molto complesso, ci si ferma per fare un po' di chiacchiere. Era già, diciamo, iniziata un po' la puntata. Il pezzo che avete appena ascoltato era infatti dedicato dalla redazione di Arraga a tutte le persone recluse, ma adesso inizia Aria The Official e quindi vi mandiamo immediatamente la sigla di Mauro Nardi ed Enzo Caradonna. Non ne ho vero niente.

Ed eccoci in onda in questo venerdì 28 agosto, sono le 16:13, leggermente in ritardo perché abbiamo lasciato spazio all'approfondimento di Arraga sullo sfruttamento nelle campagne, ma soprattutto sulla ghettizzazione delle persone che vengono sfruttate nelle campagne del sud Italia. Si parlava appunto della zona di Rosarno, dove poi quello che succede è che oltre alla ghettizzazione questi ghetti vengono anche sgomberati, e quindi c'è sempre il solito schema appunto dello smistamento pacchi, dove appunto le persone razzializzate e sfruttate vengono spostate da un posto all'altro, dove con i fondi pubblici si costruiscono delle case che rimangono vuote, dove la mano della criminalità organizzata va a braccetto con le istituzioni. Insomma, questo era l'approfondimento che avete ascoltato. Interessante costruire un ponte con l'approfondimento di Arraga e passare da quella che è la gabbia del lavoro a quelle che sono le gabbie del carcere e della detenzione amministrativa. Infatti la dedica che avete ascoltato prima andava non solo alle persone recluse nel carcere, ma anche a tutte le persone recluse nel CPR, che sappiamo che ogni tanto ci ascoltano sia qui da Torino che anche da altre città. E per chiudere un po' questo filo rosso che ancora ci collega ad Arraga e per dare anche voce a quelli che sono i contributi che arrivano da chi ci ascolta, ci arriva un messaggio con una domanda: scusa, ma non ho capito bene il ruolo di USB, amici dei migranti o degli sbirri? Diciamo che ridurre tutto a questa dicotomia semplifica molto il ruolo delle strutture, che in modo gerarchico, che anche puntando alla creazione di consenso e soprattutto anche puntando a fare tessere, svolgono all'interno delle lotte di lavoratori e di lavoratrici. Quindi se amici dei migranti o amici degli sbirri, diciamo che provano a farsi amici quelli e quelle che possono essere utili al loro progetto egemonico. Ecco, questo sicuramente si può dire senza, diciamo, spalare merda gratuita appunto su quelle strutture che per costruire il loro piano di consenso talvolta sacrificano quelli che sono gli interessi dei lavoratori. Diciamo che dare a USB e i suoi e le sue militanti di essere amici delle guardie è un po' eccessivo. Diciamo che tante volte non disdegnano, per riuscire a gestire la piazza, anche di parlare con le guardie. Ovviamente non sono amici delle guardie. Spero di essere riuscito a rispondere bene a questa domanda, però ne valeva la pena, visto che chiediamo sempre a chi può, a chi è libero, di interagire con gli approfondimenti di Radio Blackout, e quindi tante volte la trasmissione che viene dopo si becca queste patate bollenti. Quindi spero di aver gestito abbastanza bene questa patata bollente, sì, ne sono quasi sicuro, e quindi è il momento di passare, di iniziare alla nostra trasmissione. E ovviamente per farlo vi ricordiamo i numeri telefonici. Il numero di telefono di Aria a cui potete mandare non solo il venerdì ma durante tutta la settimana messaggi per darci aggiornamenti su quello che succede in carcere o in quello che è l'atrio del carcere, quando si attende di entrare per avere i colloqui, per fare i colloqui, è il numero 353 363 5571. Ovviamente oltre agli aggiornamenti mandateci dediche, messaggi vocali, articoli e anche poesie. È vero, nell'ultimo anno anche delle poesie o testi che sono stati scritti da persone recluse sono arrivati al WhatsApp di Aria e abbiamo letto molto molto molto con piacere. Poi c'è il numero della radio, che è il 346 667 3263. Qui, se volete, mandateci soprattutto aggiornamenti sulla presenza di sbirri e altri loschi figuri come controllori, vigili urbani, autovelox, quindi anche gli sbirri, diciamo, robot, mettiamola così, per le strade della nostra città, in modo tale da dare la possibilità a chi sta solcando le strade di evitarli con estrema facilità. E quindi è il caso di iniziare con le dediche, anche se
la discussione si sta continuando a sviluppare rispetto alla questione USB, amici degli sbirri, amici dei migranti, amici amici, e poi ti rubano la bici. Dico immediatamente che, visto che abbiamo diverse dediche, anche diversi approfondimenti, sicuramente non continueremo a questo dibattito, sicuramente per capire meglio quello che è emerso dal confronto con il compagno e la compagna di Campagne in Lotta, gioco di parole super articolato, ci sarà un podcast che verrà caricato come d'abitudine per quasi tutte le trasmissioni di Radio Blackout, quindi eventuali dubbi possono essere sciolti riascoltando il podcast oppure scrivendo alla redazione di Arraga. La canzone che vorrei mettere così per iniziare è una canzone che mandiamo noi, ma parlo al plurale, della redazione, per aprire la puntata. È una canzone che ho scoperto questo gruppo, penso più sia un DJ che si chiama Taxi Kebab. Ho ascoltato questa canzone che si chiama Juana e la vorrei dedicare a tutte le persone recluse sia dentro le carceri che dentro i centri di detenzione amministrativa, ma soprattutto a tutte quelle persone che stanno scontando la pena fuori. Mi fa sempre piacere, ci tengo sempre tanto a ricordare come talvolta la condanna di molte persone, e quindi la gabbia dentro cui si è costretti o costrette a vivere, non è fatta delle mura del carcere o di un centro di detenzione amministrativa, ma talvolta si deve scontare dentro le mura della propria casa. E quindi a tutte quelle persone che al momento stanno scontando misure cautelari o definitivi dentro le mura di casa loro va questa canzone. Spero proprio che possa portare una boccata di ossigeno in questo umidissimo pomeriggio di agosto, dove non si capisce se sta piovendo oppure se c'è il sole.

0: E lasciamo Taxi Kebab con Wana, prima canzone che abbiamo deciso come redazione di dedicare a tutte le persone recluse, soprattutto quelle dentro le proprie abitazioni, quindi costrette a stare prigioniere in casa loro. Prima, diciamo, dedica che ci è servita anche per rimettere un po' in ordine qui la redazione, rispondere ad alcuni messaggi che continuavano il dibattito dell'approfondimento di Arraga. Adesso ci siamo in bolla per iniziare ufficialmente con le dediche, e quindi questa prima dedica, anche se in ritardo, è quella di Silvana. Le avevamo promesso che avremmo mandato la sua dedica per Francesco Aka Fuechi come prima dedica. Ahimè, i programmi di oggi sono un po' slittati, ma speriamo sia all'ascolto e che quindi possa sentire il suo messaggio vocale e ovviamente anche la canzone che ha dedicato a Francesco. Speriamo anche che Francesco sia all'ascolto, oggi non ci ha risposto al messaggio, quindi speriamo sia tutto bene, che stia solamente riposando, ma magari appunto ci scriverà dopo.
1: Buongiorno a tutti, spero che state bene. Sono la mamma di Francesco. Volevo salutare in special modo i ragazzi di Radio Aria, che grazie a loro ci rendono partecipi di questa bella iniziativa e ci fanno mettere in contatto con i nostri parenti, amici, insomma, a chi vogliamo fare dediche. E un saluto e un abbraccio particolare a mio figlio Francesco, al quale dedico una bellissima canzone, spero che l'apprezzerà. Un grande saluto e tanti bacioni da tutti noi, papà, mamma, tuo fratello, e i tuoi amici, e lo zio Raffaele, tutti quelli che ti vogliono bene, va bene? Ci sentiamo più tardi in videochiamata, se vuoi chiamarci, altrimenti continueremo a parlarci per telefono. Sono molto contenta di te, Francesco, sono orgogliosa perché le cose stanno andando veramente molto bene. Hanno detto che presto tornerai a casa, è un po' alla volta però, perché un giorno devono fare anche le prove, no? Quindi se tutto va bene, ovviamente tutto si concluderà felicemente. Bene, ora ascoltati questa bella canzone, rilassati e non pensare a niente, va bene? Un grazie a tutti voi ragazzi, veramente. Un saluto a tutti i carcerati, perché dentro ci sono anche innocenti. Vabbè, quelli che non sono innocenti, spero che presto anche per loro ci sia una via d'uscita che sia felice. Ecco. Una buona giornata a tutti. Ciao, a presto e grazie.
0: Ed è bello sentire quando la solidarietà passa appunto dalle persone più vicine e si estende in modo un po' più generale anche a altre persone recluse. Ci fa anche piacere sentire come Silvana abbia sposato la solidarietà anche di quelle persone che, tra virgolette, ecco, sono colpevoli. Noi vi vogliamo tutte e tutti liberi. Quello che di cui siamo convinte e convinti è che delle galere devono rimanere solo macerie, in quanto luoghi patogeni, luoghi di violenza, dove quello che è il tanto sbandierato principio di rieducazione ormai non è più neanche sbandierato, ormai tutte e tutti sanno e sono consapevoli che il carcere non rieduca, ma punisce solamente, punta a intimorire, ma ovviamente con scarsissimi risultati. E quindi ci ascoltiamo Enzo Termini, O figlio mio, che è la dedica di Silvana per Francesco.

E torniamo in onda, andiamo abbastanza spediti con le dediche, poi magari se rimane tempo, visto che siamo un po' in ritardo, abbiamo qualche approfondimento da leggere, qualche notizia. La prossima dedica è quella di Abdul che va a Samir e Giovanni, ma non solo, perché poi anche questa dedica si allarga a tutte le persone recluse nel carcere Lo Russo Cutugno e ci fa ascoltare Vedi Cara di Francesco Guccini.

Ed è bello durante la trasmissione ricevere dei messaggi come quello che abbiamo ricevuto in questo momento, che oltre a mandarci una dedica che abbiamo già messo in scaletta, ci riporta una notizia che un po' segna, esemplificativa di quello che è il trend punitivo di questo governo, soprattutto ai danni, o meglio anche ai danni delle persone di minore età che quindi ancora non hanno raggiunto i 18 anni. E infatti la notizia che ci viene qui condivisa sul canale di Aria, di cui così al volo vi ricordo pure il numero 353-363-5571, riguarda il caso di un quindicenne in carcere a Malta accusato di reati gravissimi e al momento recluso da oltre 70 giorni all'interno di un istituto penitenziario per adulti. Ovviamente l'istituzione incaricata di appunto tenere conto delle condizioni delle persone recluse, quindi l'autorità maltese, dichiara che c'è il pieno rispetto dei diritti umani, che la Farnesina sta vigilando sul caso e che appunto ritiene che non ci sia alcuna violazione dei diritti umani, fa da contraltare alle voci istituzionali sia maltesi che italiane la versione del padre, che appunto lamenta e accusa sia lo Stato maltese che anche quello italiano di questa reclusione che, seppur è avvenuta per un tentato allarme grave, quindi una chiamata che denunciava appunto un allarme bomba, e poi anche la partecipazione di questo quindicenne a un'organizzazione criminale, il padre appunto chiarifica un po' la partecipazione del figlio a questa organizzazione criminale come frutto appunto di un adescamento. E quindi, nonostante appunto la complessità e la delicatezza di questo caso, si conferma, come dicevamo all'inizio, quella che è la linea dura che questo governo, insieme in questo caso anche al governo maltese, sta decidendo di adottare anche nei confronti dei minori, dove nonostante la complessità, nonostante le varie sfumature e soprattutto nonostante la delicatezza della situazione, visto che appunto riguarda un giovane di 15 anni che al momento è sottoposto a un regime di quasi isolamento e quindi chiuso in una cella da solo per oltre 22 ore al giorno, ovviamente conferma questo trend iper punitivo che fa del carcere e del diritto penale uno strumento di educazione, educazione che non prevede neanche il gioco del bastone e della carota, ma solo del bastone. È ovviamente un gioco del bastone, che puoi chiamare gioco è più un eufemismo che altro, che colpisce anche le persone estremamente giovani. Un po' un trend che abbiamo visto con i vari decreti sicurezza, che poi hanno anche soprattutto il decreto Cutro, ma anche decreti più recenti, quello legato alle baby gang, che utilizzando lo sparacchio dei baby gang ha previsto l'inasprimento sia di pene per reati esistenti, sia la previsione di nuovi reati, che stanno portando al collasso anche gli istituti penitenziari per minori, che finora non erano mai stati sovraffollati, ma che negli ultimi 2 anni hanno iniziato appunto a soffrire di quella che è una caratteristica strutturale anche delle carceri per le persone maggiorenni, ossia il sovraffollamento. E nel raccontare questa notizia e nel ringraziare chi ce l'ha inviata, leggo anche qualche messaggio dell'ascoltatrice che ci ha mandato la notizia. Questo è quello che sta continuando a progettare il governo italiano con a capo Miss Melona: carcere duro anche per i minorenni. La Farnesina sorveglia il caso mentre il governo progetta una linea punitiva per minori che commettono reati.
Ovviamente poi arrivano altri messaggi, ma ci viene consigliato di non leggerli. Infatti continuiamo con le dediche, vi invitiamo a continuare a scriverci, non solo adesso e quindi durante la trasmissione, ma anche durante la settimana. Il numero ve l'abbiamo dato prima, non lo ripetiamo adesso, ma ve lo ridiamo prima della prossima canzone. Passiamo alla prossima dedica. È sempre bello mettersi in contatto con chi ci ascolta da tempo e soprattutto chi ci ricorda, oltre che le notizie, come appunto l'ascoltatrice di cui abbiamo appena parlato, ci ricorda anche delle iniziative. E questa ci teniamo a ricordarla ogni settimana, è appunto la punta, o meglio l'appuntamento per l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici che si tiene settimanalmente e si è tenuta questa domenica 23 agosto alle ore 16 ed è interessante, appunto, e soprattutto molto utile ricordare dell'esistenza di queste assemblee, di questi momenti di coordinamento, di confronto e anche di lotta che danno la possibilità appunto di far emergere la voce di chi viene oppresso, non solo dalle sbarre ma in questo caso anche da cure farmacologiche e dalla psichiatrizzazione. Quindi ringraziamo il nostro caro amico Luigi di averci ricordato della continuità che questa assemblea sta prendendo. Leggo solamente un trafiletto del messaggio con cui ci ricorda dell'assemblea. Il gruppo di auto mutuo aiuto è un'opportunità per conoscersi, aiutarsi e supportarsi a vicenda in un contesto affettivo paritario e non gerarchico. Partecipate numerosi e inoltrate questo messaggio a tutti i pazienti psichiatrici che pensate possano essere interessati. E quindi se appunto dei pazienti o delle pazienti psichiatriche ci stessero ascoltando, sappiate che questa assemblea permanente c'è, esiste, si incontra con continuità e quindi basta aderire appunto all'app. Volendo si può andare al sito app.altervista.org per trovare i canali per connettersi a queste assemblee. E ovviamente non possiamo che accompagnare questa assemblea e quindi questo messaggio che ci ricorda dell'assemblea con una canzone, e quindi accompagniamo con Nino D'Angelo, Esce Sole, il promemoria dell'assemblea, e la dedichiamo a tutte le persone recluse nel reparto psichiatrico del carcere Lo Russo Cutugno e anche a tutte le persone che scontano una detenzione nelle REMS. Gli Esce Sole di Nino D'Angelo.

0: Si è concluso questo pezzo di Nino D'Angelo che abbiamo dedicato a tutti e tutte le pazienti psichiatriche, ma anche le persone rinchiuse nelle REMS e nei reparti psichiatrici delle carceri, ma soprattutto abbiamo dedicata anche al buon Luigi, che speriamo sia all'ascolto. Continuiamo con le dediche. La prossima è di una nostra vecchia conoscenza, un'altra mamma, che ci manda una dedica vocale per il suo chicco. È sempre un piacere sentirla e noi vi facciamo ascoltare immediatamente la sua dedica. Errore mio, la sua dedica non la possiamo ascoltare perché ho mutato la tab di WhatsApp. Quindi scusate per il silenzio. Adesso dovrebbe andare tutto.
1: Ciao ragazzi di Aria, ciao a tutti. Volevo fare una dedica per il mio chicco e augurargli il meglio. Chicco mio, ti voglio tanto bene. Questa canzone è tutta per te.
0: E la canzone che ci fa ascoltare Francesca per Chicco è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

E buon vento è l'augurio che di solito si fa a tutte quelle persone che riescono a sfuggire alle maglie della repressione, a tutte quelle che riescono.

0: a non farsi arrestare nel momento in cui partono le operazioni o a quelle che riescono a superare le mura dei centri di detenzione. Quindi la mandiamo con molto piacere questa canzone, per quanto solitamente Jovanotti e Alfa non siano proprio nelle nostre corde, ma e forse anche il messaggio che danno non è esattamente in questa linea, però qui ad Aria ci piace, diciamo, reinterpretare anche i pezzi mainstream. E ci teniamo a mandare in onda questa dedica, soprattutto perché alcune delle persone che ci hanno ascoltato o ci continuano ad ascoltare sono quasi alla fine pena, e ci rendiamo conto nelle chiacchiere, nei confronti con chi ha vissuto la detenzione sia direttamente che indirettamente, come appunto i parenti e le parenti o le persone amiche, che talvolta anche il fine pena è difficile da digerire e quindi crei delle emozioni estremamente contrastanti, appunto, come la gioia di uscire dal carcere, ma anche la paura di non sapere poi cosa fare dopo il carcere, o comunque di ritrovarsi in un contesto dove magari le dipendenze possono creare appunto particolari tentazioni. E quindi a tutte le persone che sono all'ascolto e che stanno seguendo anche dei percorsi di riabilitazione e che a breve usciranno dal carcere o che sono riusciti e stanno affrontando il mostro della dipendenza, auguriamo buon vento e di godersi la libertà e di riuscire ad evitare il più possibile sia di ritornare ad affrontare il mostro del carcere, ma anche il mostro della dipendenza. E continuiamo con una dedica, questa non ha bisogno di presentazioni, ce la manda dottoressa Antonomasia attraverso un audio e poi una canzone. Andiamo con la dedica.
1: Ciao Aria, qui dottoressa Antonomasia. Grazie per aver continuato a mandare aria buona, pulita, che sa di libertà, al di là delle barriere che la legge impone in questo sistema infame. Un abbraccio e tanta energia e coraggio per continuare ad affrontare la vita del carcere per chi c'è dentro. L'augurio è quello che i carceri esplodano all'unisono un giorno o l'altro e che permettano di nuovo di respirare aria e libertà a tutti coloro che sono rinchiusi in quei posti. Un abbraccione, a prestissimo sulle libere frequenze di Blackout.

Questo ruba ruba di Don Lurio lo lasciamo un po' in sottofondo mentre prepariamo la prossima dedica, e poi dopo questa ci prendiamo qualche minuto per leggervi alcune notizie che arrivano sia dalle carceri piemontesi. No, arrivano prevalentemente dalle carceri piemontesi, perché stiamo continuando a ricevere altri messaggi e quindi le altre cose in programma per oggi le tagliamo. La prossima dedica è quella di Bea per Elias, a cui viene dedicata la canzone di Capoplaza Ogni Male, anche se Bea è sicura che Elias una radio al momento non ce l'ha, però ci dice di mandare un grande bacio a lui e un forte abbraccio anche ad Ahmed, e speriamo di riuscire a far entrare più radio possibili, anche se sta diventando sempre più difficile farne entrare perché a quanto pare rimangono bloccate nello spazio controlli, e quindi proveremo a capire come e se si riesce ad acquistarle direttamente da dentro, anche se ovviamente ha un sovrapprezzo non indifferente. Infatti una radio che fuori potremmo comprare a 5 euro. Capiremo quanto viene a costare dentro il carcere, però ci piacerebbe riuscire a sostenere appunto chi da dentro il carcere vuole acquistare una radio, ovviamente non solo per ascoltare aria, ma per avere appunto un po' di compagnia durante la giornata, magari ascoltare gli approfondimenti di Radio Blackout al posto di stare davanti alla televisione tutta la giornata. Poi a quanto pare in questi mesi è cambiata la gestione appunto dei dispositivi che si possono acquistare dentro, e pare che alla radio sia stato preferito il lettore CD, che ovviamente ci dà meno spazio per arrivare dentro il carcere con le libere frequenze. Comunque, come al solito mi sono dilungato, dedica di Bea per Elias, a cui ci dice di mandare un grande bacio, e anche per Ahmed, a cui ci dice di mandare un grande abbraccio. Ci ascoltiamo Capoplaza Ogni Male.

0: E provo a metterle insieme velocemente queste due notizie dalle carceri piemontesi, così da ritagliarci un minuto di spazio per parlare anche di quello che è successo a Caltanissetta nel centro di permanenza per il rimpatrio. Allora, ovviamente, come capita quasi settimanalmente, ormai siamo stati costretti a leggere l'ennesima nota dell'OSAP sullo stato delle carceri piemontesi. Insomma, non perde tempo il sindacato della polizia penitenziaria per fare un solito elenco, la solita conta di aggressioni. Pare sarebbero 55 quelle ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, detti anche portachiavi, questo da noi, non dalla nota dell'OSAP, nel carcere di Torino, ma anche due recenti incendi al carcere di Ivrea, dove appunto il fuoco è divampato in alcune celle per come segno di protesta da parte di alcune persone recluse, ma proteste ci sono state anche nel carcere di Alessandria. Insomma, un lungo elenco, il solito piagnisteo per chiedere appunto di avere sempre maglie più larghe nella gestione violenta appunto delle proteste delle persone recluse, e anche appunto per inserirsi all'interno della campagna elettorale. Quello che non passa nelle note dell'OSAP è quello che poi succede nella quotidianità all'interno delle carceri. Infatti questa notizia del carcere di Torino è passata abbastanza in sordina, vuoi per il caldo estivo, vuoi anche perché si tratta di una notizia particolarmente complessa, mettiamola così, che ha delle sfumature da delle parti che sono un po' avvolte nel mistero e che è difficile riuscire a comprendere appunto cosa sia successo. Si tratta appunto della morte di un giovane, Ashraf Hamraoui, di origine marocchina, anno 1997, che è stato arrestato il 18 giugno, ma che si è tolto la vita nel carcere di Torino, o meglio nella sezione dei nuovi giunti, ma nella parte della infermeria, quella dove si passa prima di effettuare le visite di controllo, quindi morto dentro la camera di sicurezza dell'infermeria dei nuovi giunti, e che appunto è morto dopo 11 giorni in terapia intensiva all'ospedale Maria Vittoria. Pare si sia tolto la vita impiccandosi con la sua maglietta, ma quello che appunto crea un po' un alone di mistero, crea dei dubbi su quello che sia effettivamente successo tra il 18 e il 19 giugno nel carcere di Torino, e che il cadavere di Ashraf è rimasto per 46 giorni in una cella frigorifera, senza che appunto si sapesse cosa fosse successo ad Ashraf. Il giornale parla di uno scambio di identità, pare che sia stata sbagliata qualche lettera del nome, e quindi per 46 giorni né la famiglia né gli amici fuori hanno avuto la possibilità di sapere cosa ne fosse stato del giovane Ashraf. Ovviamente in 46 giorni dentro una cella frigorifera anche capire e ricostruire attraverso delle autopsie cosa sia successo prima della morte è estremamente difficile, e quindi accompagniamo alla nota di doglianze dell'OSAP questa notizia raccapricciante dell'ennesima morte di Stato all'interno del carcere di Torino. Più in avanti parleremo di cosa è successo nel CPR di Pian del Lago a Caltanissetta in Sicilia, e quindi vi mandiamo adesso una dedica che ci arriva direttamente da Mamma Giulia del collettivo Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso, e accompagnata ovviamente da una canzone.
1: Un caro saluto dalle Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre del carcere delle Vallette. Quest'oggi la dedica la faccio anche a nostro compagno di lotta Notav Giorgio e ai due ragazzi tedeschi a cui sono stati negati le misure cautelari e i domiciliari, nonostante ci fossero dei cittadini solidali che avessero dato la disponibilità ad ospitarli. E invece il nostro compagno Giorgio è entrato in carcere per non precisate misure afflittive ed è inammissibile che il carcere debba essere l'unica risposta per poter bloccare il dissenso, che però sta aumentando sempre di più. Dedico questa canzone a tutti voi, sempre anche alla sezione femminile, e un caro abbraccio dalle Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso. Ciao.
0: E le Mamme in Piazza ci fanno ascoltare Alvaro Soler, Agosto.

0: Io non so come facevamo prima a trasmettere aria solamente in un'ora. Non so se abbiamo aumentato sensibilmente i momenti di parola qui tra le persone che fanno parte della redazione di Aria o se le dediche sono più lunghe, non so, però siamo agli sgoccioli, quindi proviamo ad andare un po' più di corsa e lasciamo spazio a un'altra mamma, a Marinella, che fa arrivare la sua dedica ad Ale. Ce l'ascoltiamo immediatamente.
1: Ciao a tutti, buongiorno, sono la mamma di Ale e questo sarà la mia ultima dedica che manderò ad Alessandro, perché lunedì uscirà da quel posto. Ringrazio tutti i ragazzi di Aria che mi hanno fatto compagnia, mi hanno rincuorato nei momenti in cui ero molto stressata e giù di morale, e li ringrazio veramente tanto di avermi dato l'opportunità di poter mandare comunque delle dediche ad Alessandro, di venire in radio e ascoltare molte storie di questi ragazzi, e vi ringrazio tantissimo. Adesso finisco di fare la dedica ad Alessandro dicendo: Alessandro, ti raccomando, tieni duro due giorni e sei a casa, speriamo in una nuova vita e tutto. Un bacio grande a tutti i ragazzi della radio, un saluto ai ragazzi detenuti e una presta libertà. Ciao.
0: E un po' mi commuove sentire questo messaggio di Marinella, a cui auguriamo di porre fine a quello che è stato un vero e proprio incubo che ha dovuto vivere insieme ad Alessandro e durante tutta la sua lunga detenzione. Auguriamo buon vento, visto che prima parlavamo della canzone di Jovanotti, delle difficoltà che si vivono dopo la scarcerazione, quindi a ritornare nel mondo dei liberi con tutte le difficoltà che comporta avere cucito addosso lo stigma di essere un ex detenuto o detenuta, e avremmo voluto essere riusciti a fare molto di più per te, Marinella, però ci riempie il cuore di gioia sapere di essere stati utili e di averti dato modo di avere una spalla su cui appoggiarti. In fondo Aria è un po' anche questo, e quindi per Marinella, nella speranza di continuare a vederla e continuare a coltivare questo rapporto, ma senza appunto dover mandare in onda le sue dediche per Ale, e ci ascoltiamo questo pezzo che ci ha mandato, che è un pezzo appunto che ha inciso, è scritto direttamente Ale.

0: E velocemente, provando a prenderci forse qualche minuto di straforo dalla prossima trasmissione, ci teniamo a ricordare cosa è successo nel lager di Caltanissetta. Stiamo parlando del CPR, il centro di permanenza per il rimpatrio, centro di detenzione amministrativa, chiamatelo come volete, chiamiamolo come vogliamo, ma si tratta di una prigione per persone senza documenti rivolta dentro il CPR di Pian del Lago. Alcune persone si sarebbero opposte ai rimpatri, resistendo al personale carcerario presente nei padiglioni. A seguito di questi scontri, tre persone detenute nel campo di prigionia sono state tradotte nel penitenziario di Caltanissetta e verranno processate domani per direttissima con le accuse di rivolta, resistenza a pubblico ufficiale e devastazione. Solidarietà con tutte le persone prese in ostaggio da questo mondo misogino, razzista ed assassino. Liberi tutti. Liberi subito. E ci tenevamo appunto a parlare, a ricordare di questa rivolta. Speriamo di avere anche altri aggiornamenti e soprattutto di sapere, di condividere con voi se le condanne, cioè se le accuse saranno confermate e soprattutto di sapere se la solidarietà si è mossa verso le persone che hanno dato vita a questa rivolta. Una rivolta molto importante proprio perché segna un passo avanti contro le deportazioni, quantomeno un tentativo di mettersi di mezzo alla macchina razzista di questo Stato che attraverso i CPR quotidianamente tenta di rispedire, di spezzare le vite di persone che hanno attraversato il Mediterraneo, che hanno attraversato i Balcani in cerca di una vita migliore, cerca di spezzare la vita che si stanno provando a costruire qui, rispedendole appunto in quella che secondo i razzisti dovrebbe essere considerata casa loro. Continuiamo velocemente con la prossima dedica. Questa è una dedica che ci manda una cara compagna, che ci manda anche un pezzone e quindi ci teniamo ad ascoltarlo. Non l'ho ancora aperto.
1: Un abbraccio solidale dalla Valsusa a tutti i detenuti e le detenute del carcere delle Vallette, con un pensiero particolare ai compagni arrestati e in particolare due compagni tedeschi che ormai è da un po' di settimane che si trovano lì dentro. Vi mandiamo una canzone e un forte forte abbraccio. Resistete.
0: E prima di mettere la canzone ricordiamo che a chi volesse scrivere alle persone che sono prigioniere nel carcere di Torino, ma anche in qualsiasi altro carcere, basta avere il nome e cognome della persona reclusa e poi inserire l'indirizzo del carcere di riferimento. Per chi volesse scrivere ai due compagni che sono stati arrestati a seguito della manifestazione al cantiere di Chiomonte del 25 luglio, se volete mandare cartoline, lettere, ma anche telegrammi che si sono a pagamento, costano di più ma arrivano prima e più, cioè in modo più sicuro, potete scrivere a Jonathan con la H tra la T e la A, Jus scritto con la J, la doppia O e la S, oppure, o potete anche scrivere entrambi ovviamente, a Salca con la K, Fabiola, Zoe, Bura. Sono quattro nomi, questo lo ripeto che magari è un po' più complesso. Salca con la K, Fabiola, Zoe, Bura, che al momento sono reclusi nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di via Maria Adelaide Aietta 35, Torino 10-142. Questa è un po' tutta la varia nomenclatura che deve essere inserita per raggiungere attraverso delle lettere le persone che sono recluse, in questo caso Jonathan e Zoe. Ci ascoltiamo Luchè, Violento, tratta da Malamore.
2: Yeah.

E lasciamo Luque in sottofondo prima di mandare l'ultima dedica della trasmissione. Aria ritorna venerdì prossimo, sempre dalle 16 alle 17:30. Molto probabilmente la mia voce per un po' di tempo non la sentirete, ma sicuramente potrete sentire la voce delle altre compagne e compagni che della redazione di Aria. Quindi un caloroso abbraccio a tutte le persone che man mano con messaggi, dediche, hanno contribuito a rendere viva la trasmissione di Aria e che ci hanno dato la possibilità di imparare e ragionare tanto su come funziona il carcere. Ultima dedica senza dilungarci e ci arriva dal nostro caro Mariolino, tenta di arrivare, nella speranza che sia in possesso di una radio, a Jack e a tutti i detenuti. È l'ultima canzone che vi mettiamo, è di Jamil, Sweet Dreams numero 1. Jack, se ci stai ascoltando, questa è per te da Mariolino. Un saluto e a venerdì prossimo con Aria.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: Un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino Tutto Squat che vi saluta anche in questo ultimo venerdì di agosto, dopo aver partecipato a tutte le trasmissioni estive per non lasciare la radio scoperta, una radio di movimento. Naturalmente non dovrebbe essere una radio che fa divisioni fra vacanza e tempo lavorativo, questo lo fanno gli alienati e glielo lasciamo fare tranquillamente, ma una radio di movimento dovrebbe essere sempre attiva, allerta, eccetera. E infatti quest'estate abbiamo avuto un allarme, pericolo di sgombero per il Mezcal Squat, che è stato seguito, ci sono state date tutte le informazioni necessarie, eccetera, per sostenere il posto in pericolo, eccetera, eccetera. Quindi meglio forse non andare in vacanza se uno è nel campo delle lotte sociali, non, è una forma di alienazione che è legata strettamente, direttamente al mondo del, appunto, del lavoro alienato, del lavoro salariato, eccetera. Quindi, grande conquista, meravigliosa conquista del riformismo francese degli anni 30, le prime ferie pagate, che bello, no? E poi addirittura però riportare questo sul campo delle lotte sociali, nelle case occupate o nei centri sociali, ha del fantastico, ma anche del demenziale. E quindi comincia questa puntata con un brevissimo promemoria delle cose che diremo in questo breve sommario. Fra poco un collegamento con Spagna, collegamento internazionale con Barcellona, su un argomento veramente travolgente, da scompisciarsi, di cui ovviamente non si sa nulla, e per questo lo diciamo molto volentieri qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, che riguarda appunto la costituzione di una flottiglia di fascisti, evidentemente le flottiglie tirano un po' tutti, che vogliono andare a liberare Ceuta dall'invasore marocchino, dal marocchino invasore, che tra l'altro è a casa sua, perché Ceuta è in Africa, e quindi non c'è, insomma, si può anche capire che ci sia un po' di tensione da quelle parti. Ceuta e Melilla sono due città spagnole, due zone spagnole sulle coste del Marocco, quello che rimane dell'antico Marocco spagnolo. E avremo dunque un collegamento su questo argomento da esilarante, no? Di politica esilarante, E abbiamo una comunicazione che riguarda il mondo delle comunicazioni internet, appunto, che magari di cui vi parlerà Giovanni, che è qui accanto a me.
2: Ciao raga.
1: Quindi su questa una brutta notizia che forse vale la pena di dare subito.
2: E appunto valeva la pena di comunicare che ricercando le informazioni, passiamo della musica e comunichiamo subito dopo.

sono stati interrotti negli Stati Uniti, molti no blogs già non funzionano più. In Italia è ancora possibile usufruirne, ma con una VPN, quindi vi invitiamo a usare le onde internet nella maniera più sicura possibile e continuiamo con un po' di musica.

0: ci comunicano anche che oltre al Mezcal qui a Torino sono in minaccia, sono sotto minaccia di sgombero altri 4 posti occupati a Milano. Uno di questi è il circolo anarchico Bruzzi Malatesta.
1: Sì, Bruzzi Malatesta sarebbe il Torricelli, che è occupato da una vita, da 50 anni. Approfittiamo per salutare Monna Lisa, uno dei compagni che l'ha occupato fin dall'inizio, è proprio vicino a 2 passi da Conchetta, a Porta Ticinese.
0: Esatto, ci comunicano che il 10 settembre si presenterà l'ufficiale giudiziario. Dicono che i compagni stanno già dormendo nello spazio e l'intenzione è quella di resistere allo sgombero anticipato.
1: Sì, tra l'altro i compagni chiedono anche la possibilità di fare il collegamento. Vorrei vedere, in caso di sgombero, lo diamo per scontato.
0: Assolutamente.
1: Non si preoccupino proprio del problema, ecco, il problema che non sussiste, essendo questa una radio di movimento, chiaramente si trasmetterà quello che loro hanno da dire nel momento in cui si presenta la violenza istituzionalizzata e monopolizzata dallo Stato per sgomberare un ennesimo spazio. Ricordiamo che è una politica oscena, spaventosa, perché a Torino ci sono 50.000 alloggi sfitti e la gente dorme per la strada, quindi sono cose inammissibili, ma che stanno perfettamente in una logica di sfruttamento, di speculazione capitalista, appoggiato ovviamente dallo Stato, di sinistra o di destra che sia il governo.
0: E ovviamente ricordiamo che qui a Tutto Squat diamo sempre il massimo supporto a ogni casa occupata in minaccia di sgombero e non.
1: Se no non ci chiameremo così.
0: Esattamente.

0: Pronto? Pronto, pronto, collegamento, ci ascolti?
1: Prego in Dio!
0: Sento come un urlo della folla.
1: Siamo qua! Stiamo partendo sulle barche con le bandiere spagnole, Mario!
0: Ah sì, che bello! Un'altra flottiglia! Era ora! Tirano le flottiglie!
1: Hai capito! Ecco. Perché adesso ti dico, io sono già andato alla prima flottiglia, che era la FF, flottiglia fricchettona.
0: Sì.
1: Adesso vado all'altra flottiglia, la FF, flottiglia fascista!
0: La FF! Flottiglia fricchettona, flottiglia fascista. Dunque, anche
1: stessa
0: i fascisti.
1: Sigla, stesso contenuto.
0: Anche i fascisti vogliono fare la loro flottiglia. E per cosa la fanno questa flottiglia? Cosa devono realizzare?
1: Minchia, ma anche tu sei indietro per salvare Ceuta, no?
0: Certo, Ceuta è spagnola e nessuno gliela
1: per salvare il nostro pezzo d'Africa.
0: Un pezzo di colonia rimasta in Africa, sì. Ok, Ceuta e Melilla sono appunto le due enclavi spagnole in Africa, per il ripasso di geografia per quelli che non riescono a capire come possa succedere una roba del genere, perché bisogna prendere una nave per andare dalla Spagna in Spagna, ecco. Voilà.
1: Ecco.
0: E quindi bisogna fare la flottiglia. Dunque c'è una iniziativa fascista, nazionalista, insomma, di che vuole...
1: Sì, proprio estrema fascista, non è un po' dubbia, ma adesso ve la spiego.
0: Sì.
1: Fascisti sono fasci comunque, sono pieni di bandiere nazionali, quindi
0: sì,
1: ricordiamo che quando uno indossa la bandiera di una nazione non è poi tanto una provocazione, bisogna capirlo.
0: No,
1: i nazionalismi sono molto di destra.
0: Tutte le bandiere di tutte le nazioni, ricordiamo, anche di quelle a venire, quelle tanto desiderate, gli stati tanto agoniati, eccetera, come fu quello di Israele. E come è adesso quello palestinese. Comunque.
1: Sì, quindi ricordiamo tutti i tarati, quando tornate dalle vacanze in Spagna con la maglietta con la bandierina, magari compratevi un'altra maglietta, perché da noi la usano i fascisti, sveglioni.
0: La usano i fasci. Va bene,
1: allora
0: come nasce questa iniziativa originalissima?
1: Allora, questa originale iniziativa, che bisogna ricordare, arriva dopo due flottiglie. Perché sono già state fatte due, la prima era quella con i personaggi più conosciuti, che è andata a Gaza ed era pro Palestina, gli è andata bene. La seconda era quella dove c'era anche qualcuno che conoscevamo noi, non i più conosciuti politici, e se li sono trombati alla grande, nel senso che è arrivato l'esercito e alcuni sono ancora in galera.
0: Sì.
1: E adesso arriva la terza dei fasci, questa si chiama il 29 agosto, che è domani, scrive questo Marco De Quinto,
0: parte
1: l'armata della solidarietà.
0: Dovrebbe partire, dovrebbe uscire dal
1: domani.
0: Porto. Sì, ma da che porto partirebbero, lo sai? Che
1: loro partono principalmente dalla Costa del Sol, quindi provincia di Malaga verso giù. Okay?
0: Andalusia, dall'Andalusia.
1: Sì, è una parte di Andalusia, la parte un po' più superiore di Andalusia, un po' più su anche un pezzo, mi sa, Costa del Sol. Adesso geograficamente precisa non ve la sto a dire, tanto vi dico le province, non le sapete. Comunque un po' l'Andalusia è un po' più superiore, quindi... la parte sud di costa che dà sul Mediterraneo della Spagna, della penisola iberica. L'iniziativa dell'Armata della Solidarietà, questa flottiglia di stronti, è promossa da Marcos De Quinto, che non è nient'altro che un grosso impresario, con altri sei impresari, che sono tutti impresari dell'immobiliario, guarda caso, e tutti legati al Partito Popolare, che è il centrodestra.
0: Ecco, in questo caso politicamente sono legati alla destra, però... gli iniziatori, i propugnatori dell'iniziativa, come per le altre flottiglie, facilmente arrivano da situazioni di grande privilegio, mi sembra che sia un tratto comune, no?
1: Questo Marco De Quinto, per esempio, sì, gli altri erano un po' politici, un po' misti, questo Marco De Quinto invece fa case di lusso in tutta nella provincia di Malaga, è per quello che ha connessioni con tutto il Partito Popolare, quindi con il centrodestra. Non l'estrema destra, il centrodestra spagnolo.
0: Sì.
1: Quindi figurarsi uno che fa delle ville che sotto i 2 milioni di euro non costano mediamente, questo è quello che fa lui. Avendo contatti politici con quelli che governano lì da tanti anni, in quella parte di Spagna, riesce a farsi dare tutte le autorizzazioni, così i parchi naturali sono accessibili se paghi 3 milioni di euro la villa.
0: Certo,
1: facile, no? Io te l'avevo detto che bastavano 3 milioni di euro altro che occupare le case.
0: Punto, metti un po' di capitale, impegnali sti allora, soldi.
1: Questi sette impresari di successo, di grande successo, promuovono la loro iniziativa in tutta una serie di canali personali di centrodestra e dicono domani, scrivono così, domani dicono che un'iniziativa civile, civica, domani 29 di agosto parte l'Armata della Solidarietà con rotta a Ceuta per appoggiare su tutti i compatrioti di Ceuta e difendere l'integrità del nostro territorio.
0: Ecco, sì, nazionalismo. Quindi, sfrenato, sì, sì.
1: Potete attraccare a Ceuta senza costi, quindi devi già arrivare con la barca. Non verrà Greta Thunberg e neanche Barbie Gazza, la prima, la ninja malefica dell'esorcista, la conoscete. Barbie Gazza invece forse non la conoscete, è un personaggio dei
0: ma
1: dei
0: non la chiamano social. Barbie Flottiglia?
1: Quella che chiamate, sì, Barbie Flottiglia, sì, lei. È una bella borghesona che affitta ma di lusso, lei.
0: Ma guarda.
1: Cioè, però è sinistra, lei è sinistra, però è sinistra, non è ecco. Quindi è un'altra che... Però questa si fa vedere nei social, perché prima abbiamo visto questi social moderni, non sono pieni di lavoratori, sono pieni di borghesi che devono autorappresentarsi, perché hanno già il grano e si aburrono. E non sanno cosa fare della loro vita, allora gli piace farsi vedere.
0: Devono fare un bel gesto con le loro barche. Ecco, ok.
1: Ecco, infatti. Quindi sa, non verrà Greta Thunberg, non verrà Barbie Gazza, non ci sarà il Pink Block, scrivono.
0: Non ci sarà
1: Margherita Robles, che non ci invierà nessuna barca militare d'appoggio. Perché ma questo stronzo.
0: Si sente male, si sente male. Parla bene nel tubo che si sente male.
1: Si sente male, dicevo.
0: Okay,
1: questo Marcos De Quinto dice non ci sarà Margherita Robles,
0: sì,
1: che non invierà nessuna fregata militare di scorta,
0: sì,
1: perché nella prima flottiglia è stata inviata ovviamente una fregata militare di 100 metri con tanto di droni per scortarli fino al mare di Gaza e
0: sì,
1: questa Margherita Robles non è nient'altro che la ministra della difesa adesso,
0: sì,
1: in carica.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi questo è il centrodestra che mette in dubbio il governo, attacca anche apertamente dei personaggi conosciuti e fa un volantino con tante belle bandierine spagnole.
0: Eh beh, chiaro, cioè, nazionalismo, colonialismo e giù senza condizione.
1: Perché tutti siamo veramente... Ceuta, Spagna risponde unita, ovviamente.
0: Spagna si risponde unita. E questo sì, qui, sicuramente.
1: Sì, possiamo poi... ricordare delle situazioni chiave, sono sì, che ci sarà un porto sportivo che collaborerà a Ceuta, Marina di Ceuta,
0: sì,
1: che è in mano al gestore che è Mehdi Hamin, che è probabilmente addirittura un islamico che dà l'appoggio completo e gratuito, sì, a tutte le imbarcazioni che vanno, quindi un islamico di centrodestra, quindi liberalista, schierato con il pro Spagna,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: va contro gli immigrati, ecco,
0: sì, sì, sì.
1: Questa è una situazione particolare, non è una cosa che succede sempre.
0: Sì, sì, sì.
1: È un personaggio
0: alleanze che sfuggono così al buon senso, ma che poi dopo approfondendo un po' si riescono sempre a spiegare abbastanza bene, un po' come abbiamo detto prima della composizione delle varie flottiglie, ecco, dei punti in comune fra le varie flottiglie, di questi bei signorotti che devono far fare una bella azione nella loro vita alle loro barche, eccetera eccetera. Ok, quindi
1: adesso io tolgo l'ancora e parto con la FF, la flottiglia fricchettona, no, la flottiglia fascista, non lo so, vabbè, lo stesso.
0: Salpa la flottiglia domani mattina, ok.
1: Domani mattina.
0: Quindi è previsto l'arrivo nel giro di una giornata o di più? Si sa più o meno quanto?
1: Io non ho detto completamente tutti i loro canali, ho letto bene le loro storie, comunque sì, più o meno si parla di una giornata. Non dovrebbe superare la giornata. Magari ci mettono una giornata a vedersi, una giornata a arrivare, però arrivano in giornata comunque.
0: Sì, sì, sì. Perché tra l'altro a Ceuta la situazione permane piuttosto tesa, no?
1: Quindi, sì, in questo momento è abbastanza tesa la situazione, ci sono manifestazioni continue che attaccano il governo spagnolo, c'è il continuo coro Pedro Sánchez, hijo de puta, che viene ripetuto all'infinito. Molto poco politically correct. Pedro Sánchez è il presidente,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: da voi si chiama presidente del consiglio, quello capo del governo, e poi ci sono tutta una serie di manifestazioni che purtroppo, visto che Ceuta è piccola, non sembrano neanche promosse solo dalla destra, c'è un po' di tutto, e vanno a smontargli le tende e quel poco che hanno a questi ragazzi che sono passati, sono sulle
0: ai nuotatori marocchini,
1: sì, gli vanno a spaccare tutto, a smontare le tende, c'è la polizia di mezzo, si scannano. È un po' tesa la situazione, perché essendo che comunque questa povera gente non ha da mangiare, ovviamente si procurerà come può da mangiare,
0: sì.
1: La gente che vive lì, anche questi poveracci che vivono lì, si troveranno delle situazioni
0: così che sono diventati famosi gli italiani, si sono guadagnati la loro nomea gli italiani in giro per il mondo, quindi insomma non c'è tanto da stupirsi, da inorridire se ci sono delle forme di illegalità da parte di questi nuotatori che non hanno niente, sono arrivati probabilmente addirittura col costume da bagno, se va bene, no? o con uno zainetto, se ci sono riusciti, e quindi c'è comunque questa situazione di grave tensione, permane, che va tutta in pasto alla destra, che ci fa una grossa propaganda, arrivando appunto a costituire una flottiglia di liberazione simbolica per la rimpadronirsi delle proprie colonie in Marocco, ecco.
1: E non dimentichiamoci anche le nuove frazioni politiche,
0: sì.
1: le nuove frange politiche, che sono quelli che vogliono prendere il predominio della destra su questa questione migratoria. Noi abbiamo Frente Obrero,
0: ecco,
1: una banda di anti-woke
0: questo...
1: comunisti.
0: Sì, questi comunisti che sono però nazionalisti, probabilmente per il comunismo è una sola nazione, come diceva Stalin.
1: No? Anti-islamici, ce l'hanno tutte.
0: Sì, quindi
1: loro sono
0: cercano di cavalcare il appunto
1: il razzismo dell'immigrazione, sì, che è quello su cui ha vinto Meloni, da voi più o meno.
0: La paura dell'immigrato, eccetera, eccetera. E ci riescono o no? Come va questo nuovo partito comunista?
1: Essendo che lo spagnolo medio in realtà è, secondo me, abbastanza socialista sinistro, comunque, analizzando un po' negli anni, quello lo spagnolo medio, tranne alcuni punti, magari proprio la provincia di Madrid stretta, è proprio pro-re, destra, storica, e qualche provincia un po' più su, però in generale tutto il resto della Spagna è abbastanza, lo spagnolo bonaccione, un po' meno cinico dell'italiano, è un socialista tranquillo, infatti il partito socialista governa tranquillamente, fa portate qua da anni, non fa fare portate agli altri, le fa lui, tanto il governo che cambia, usanze che rimangono.
0: Sì.
1: E credo che è così, questa cosa dell'immigrazione è pesa.
0: Anche quando c'era il PP le porcate le facevano, e come?
1: Uguali, le stesse. Sì, ricordiamo che qua poi tutti quelli che criticano il partito socialista, sia PP sia che Vox, i super, quelli più a destra, appena vanno poi al potere sono i primi che vengono beccati a rubare subito, dopo 3 giorni.
0: Sì.
1: Quindi non è che cambi
0: come qua,
1: molto.
0: Come
1: poi,
0: qua, questo è uguale. Ci sono degli episodi famosi. Presi con le mani nella marmellata, condannati, eccetera, ma sono sempre lì, sempre al loro posto, in televisione, in Parlamento, dappertutto.
2: Potrebbe forse essere una tendenza comune?
0: Sì, tratto comune. Al potere, la corruzione del potere. Quando c'è una poltrona sotto il culo, che tu sei di destra, che tu sei di sinistra, non so come mai rubi. Ti viene, è proprio
2: perché...
0: così. È naturale. Facciamo pure un nome, un esempio qua in Italia, la camerata Montaruli, che ha fatto un grande successo, la dirigente suprema dei Terian, no? questo movimento che si rifà appunto alla liberazione animale, no? Che risponde
1: all'identità animale, non liberazione, Mario.
0: identitarismo animalista, che risponde bao quando le viene accusata di essere stata ormai condannata in modo definitivo anche dalla sua giustizia, dello Stato che lei appoggia, di cui lei è deputata, eccetera eccetera, per aver rubato spudoratamente, e questa è continuamente sulla cresta dell'onda. Non ci stupiamo che succeda lo stesso in Spagna, ecco. Ricordiamo che la Montaruli cominciò la sua carriera proprio qua a Torino, col suo compagno, forse anche marito, marrone, che è il folgorato marrone, anche lui proveniente dalla Folgore, come il famoso generale Vannacci, facendo le loro campagne contro per lo sgombero delle case occupate. La Montaruli si distinse per insistere molto per lo sgombero dell'asilo, cosa che peraltro ha fatto anche Marrone, che è andato addirittura a fare uno show personale quando fu sgomberata la barca qualche tempo fa, un paio d'estati fa, qui a Torino, facendo vedere le siringhe che trovava dappertutto. È un siringhista, giocattoli di bambini con la siringa piantata dentro, cioè una cosa veramente creativa fatta dal camerata Marrone, che è superata soltanto dalla sua compagna, dalla sua camerata, appunto, Montaruli. Quindi poco da stupirsi che questi siano corrotti, corrottissimi, eccetera. Però è anche vero che la Spagna ha questa tendenza più, diciamo, più naturalmente di sinistra, no? Cancellato il sogno rivoluzionario, è rimasto il fantasma del socialismo.
1: Sì, comunque contando che sono usciti dalla dittatura nel 75, quindi è anche ovvio che c'è questa vicinanza, magari in questo momento ancora un po' di più alla sinistra, però ancora.
0: Sì.
1: Quindi ancora un po' più presente nelle persone che hanno 40 anni, ancora il fantasma della dittatura, che è nato negli anni 80, comunque i primi 5 anni ce li ha fatti sotto Franco.
0: Comunque non so se abbiamo fatto bene a dire questa cosa del Partito Comunista, che si appropria di tutte le istanze di estrema destra, razziste di estrema destra, la paura dell'immigrato, eccetera eccetera.
1: Sì, allo slogan Frente Obrero, allo slogan salviamo Europa, e non la prenderanno mai, ricacciamo indietro.
0: Sì, ma temo che sarà imitato subito, è questo qui il problema.
1: Sì, ma già c'è qualcosa che sta per arrivare da voi, preparatevi. Arriva.
0: Okay.
1: Quando pigli voti, quando vai al potere prendi soldi con i fantasmi, è un giochino divertente. D'altronde io mi sono fatto votare, mi sono fatto un mazzo così, sono arrivato lì e adesso finalmente posso rubare senza che nessuno mi offre coglioni.
0: Sì, hai raggiunto.
2: Ma è il premio. Cioè,
0: sistemato.
2: L'incentivo, se no non lo farebbe nessuno.
0: Oltre che gli stipendi dei parlamentari più alti d'Europa che ci sono qua in Italia. Oltre a quello, ovviamente, un surplus. Va bene, allora...
1: Ma mi ricordo in qualche trasmissione qua li avevamo messi uno di fianco all'altro e mi sa che anche qua non erano da poco. Perché da voi avevano qualcosa pagato, qua non ce l'avevano pagato, era una cosa così.
0: Sì.
1: Sì. Gli italiani hanno delle spese che devono caricarsi loro, gli spagnoli hanno delle spese già caricate, e poi guardate uno di fianco all'altro, più o meno guadagnavano quasi uguale.
0: Sì. Allora noi aspettiamo notizie della flottiglia, è interessantissimo questo episodio. I camerati, cara.
1: Adesso io prendo e togliere l'ancora, metto bandiera spagnola con sbatti e la convoglio con l'aquila e parto.
0: Sì, ecco. Così, cara al Sol, i camerati andranno a riconquistare Ceuta, no? Cara al Sol è il titolo dell'inno franchista che tanto ha segnato la Spagna per un po' di anni. Quello che cercavano di ricordare i parlamentari quando entrò sparando nell'aula il colonnello Tequero, ecco, nell'aula parlamentare. Come fa già quel cara al Sol, cara al Sol? Ecco, domani
1: la canteranno... al Sol e la camicia nera che bordasti di rosso l'altro giorno. Così proprio.
0: Domani la canteranno i cameratti della flottiglia che va a Ceuta.
1: E dopodomani la canteranno i comunisti, perché a quanto pare stanno arrivando anche quelli che anti-immigrato.
0: Ok, va bene, allora aspettiamo ulteriori notizie, sicuramente ne parleremo venerdì prossimo dell'esito di questa spedizione punitiva, di questa squadraccia natatoria. Va bene, grazie, cago in Dios, a presto, ci sentiamo.
1: Cago in Dios, la puta della mia,
2: vamo
1: da Ceuta.
2: Ciao.
0: Ci sentiamo venerdì prossimo, ciao.
2: Buona serata.
1: A presto, ciao.

0: Aggiungiamo qui dalla regia di Radio Blackout, che sono le 18:33, aggiungiamo qualcosa che ci è stato chiesto dagli ascoltatori di suggerire ulteriori testi, libri, letture, eccetera, anche se le vacanze sono finite, no? Quindi magari leggere però si può sempre, quindi suggeriamo volentieri. Intanto annunciamo che nella prossima puntata si parlerà di un libro su Monte Verità, questa esperienza di una specie di che parte con una casa di cura fatta da un ricco capitalista vegetariano, ma più che vegetariano, già vegano, anche se la definizione non esisteva ancora, e la sua compagna, un gruppo iniziale di naturisti vegetariani, eccetera, che prefigurano molto la figura del fricchettone, della figura del cappellone che va in giro solo con i sandali, vestito leggero, eccetera, eccetera, a fare bagni di luce, di sole, eccetera. Naturalmente riservato inizialmente ai ricchi, ma attorno a questa esperienza di casa di cura si sviluppa tutta una serie di altre esperienze proprio nello stesso territorio, nel Canton Ticino, molto vicino a dove Cafiero aveva affittato una villa dove ospitare Bakunin negli ultimi anni, la baronata sul Lago Maggiore, e dove preparare la rivoluzione che non partì mai e dove sparirono tutti i soldi di Cafiero. Ecco, vicino a questa zona, ad Ascona, si era prima sviluppata questa specie di casa di cura vegetariana, anzi vegana ante litteram, proprio si usavano né uova né burro né prodotti che derivano dallo sfruttamento animale, e a questo era unito al nudismo e ad altre pratiche di salubrità. Ecco, attorno a questo nucleo centrale si costituisce tutto un giro di esperienze di gente che è legata al discorso sulla bontà della vita naturale, un po' primitivista, che vede la presenza di un sacco di anarchici, da Eric Musum, che si soggiorna a lungo in questa zona, anche nella casa di cura, per appunto necessità anche di salute, ma anche a fare delle attività di tipo illegali, tipiche appunto degli anarchici, che non fanno alcuna differenza fra legalità e illegalità. Per gli anarchici non esiste questa divisione, e loro praticavano essenzialmente il contrabbando con l'Italia, no? Contrabbandando, la cosa che tirava di più, che faceva guadagnare di più allora, era la saccarina, questo dolcificante tratto dalla barbabietola da zucchero, non so quante volte più potente dello zucchero, eccetera, che però era proibito. Allora c'era tutto il discorso del contrabbando. Ma non arrivò soltanto Musum e i suoi amici, tutti quanti gli psicanalisti, gli allievi di Freud, di tendenza anarchica come Otto Grass e altri, arrivò Isadora Duncan, arrivò Max Weber, arrivò un sacco di gente, Hermann Hesse, tutti sono stati da quelle parti. Alla fine, nel periodo terminale, arrivano anche i dadaisti da Zurigo. Ricordiamo che il movimento Dada fu fondato nel 1916 a Zurigo, al Cabaret Voltaire, e quindi da lì arrivarono Hugo Ball, proprio fondatore del Cabaret Voltaire, arrivò Hans Arp e la sua compagna Sophie Tauber Arp, che partecipava appunto a queste messe in scena di balletti, eccetera, legate a un grande coreografo e ballerino e danzatore tedesco, von Laben, che appunto animava le serate, i suoi spettacoli di questo di questo convalescenziario, ma non solo, anche in altri ambienti, perché ormai l'ambiente si era amplificato, eccetera. E quindi c'è tutta una serie di presenze di cui parleremo, molto interessanti, che si conclude appunto con la presenza di dadaisti come Hugo Ball, come Hans Arp, Sophie Tauber-Arp, eccetera, eccetera. Era il periodo della guerra, quindi era inevitabile che ci fossero tutti i rifugiati lì. C'era da Tristan Zara, che era a Zurigo, con Hans Richter, che era tedesco, eccetera, anche lui anarchico a Zurigo. C'era tutto questo ritrovo di gente scappata dalla guerra, che si era sottratta alla guerra. Uno di loro era proprio Arp, che essendo alsaziano aveva addirittura il doppio nome Hans Arp e Jean Arp, appartenendo a una regione contesa fra Francia e Germania. Quindi tutte queste presenze si concentrano nel corso di una ventina d'anni ad Ascona, su Monte Verità. Ne parleremo nella presentazione del libro che faremo la settimana prossima qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, e poi magari continueremo con questi suggerimenti di lettura che ci sono stati chiesti ripetutamente dagli ascoltatori.
1: 30 people have been arrested, some for drugs offenses, after the region's first big acid house party of the summer.

Facciamo un po' di dissolvenza per ricordare quelli che sono gli appuntamenti al Barocchio di questa settimana. Vi ricordiamo la cena Bella Vita Vegana di questa sera. Il motto è sempre: porta quello che vorresti trovare e porta il meglio di te, quello che hai, quello che non hai. E ricordiamo anche l'appuntamento della pizza Bella Vita di domenica sera. E buon ascolto.

0: conclude qui il giornale Malandrino, tutto scuoto, un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo
1: e da Giova.
0: Appuntamento a venerdì prossimo alle 17:30 come al solito.
1: Mantenete le orecchie agitate.

0: 19:11 minuti, inizia questa nuova puntata di Matrix Flow. Un caro saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Io sono Mau.
1: E un saluto anche da te.

0: Allora, intanto vi diamo i numeri di telefono per mettervi in contatto con Radio Blackout. Partiamo col cellulare 346-667-3263 per messaggi, per far vivere il servizio Cisti e informare tutti e tutti delle brutte presenze che si possono trovare in giro per Torino.
1: E ancora invece per squillini in diretta ci trovate al fisso allo 011 249 5669. Era la

0: Venne l'inverno e Antonio vide al cinema cortometraggi con bottiglie d'acqua blu, fotografie sui muri e sui giornali.
1: E probabilmente avrete capito che abbiamo preparato la seconda puntata di cantautori italiani, cantautrici, autrici italiane che come qualche settimana fa, credo due settimane fa, avevamo già iniziato a fare pezzi che difficilmente si sentono sia su Radio Blackout ma anche in tutte le altre radio. Persino Latte e Miele non le propone.

quello che c'è in sottofondo, iniziamo subito a parlarne, un pezzo abbastanza ironico, un pezzo di Luigi Tenco. Se si ascoltano bene le parole, però non è poi così ironico, anzi è una sottile critica al capitalismo.

0: E quindi dopo questo pezzo di Luigi Tenco intitolato La ballata della moda ci fermiamo un attimo. Ci mancava ancora da dare forse come contatto il sito.
1: Eh sì, abbiamo detto che questo è un episodio 2, l'episodio 1 lo trovate sul sito della radio www.radioblackout.org. Questo sì, come tutti gli altri podcast.
0: Sì, che cerchiamo tutte le settimane di farli abbastanza. Quindi abbiamo iniziato proprio così a sprombattuto con un pezzo di Luigi Tenco, stesso periodo 1973, adesso non so di preciso quello di Tenco che anno fosse, ma più o meno era quello, un pezzo abbastanza straziante, abbiamo pensato noi, sull'emigrazione. In quel periodo si parlava chiaramente di emigrazione dal sud Italia verso le città del nord. Lui è Domenico Modugno e il brano è Amara Terra Mia.

E allora, dopo questo brano davvero straziante, restiamo in realtà sempre negli anni 70, andiamo a conoscere un personaggio abbastanza anomalo, Nino Ferrer, pseudonimo di Agostino Arturo Maria Ferrari, autore che inizia giovanissimo la sua carriera suonando jazz per le strade di Parigi e arrivando anche ad accompagnare discreti nomi della scena del jazz parigino. Personaggio sempre fuori dagli schemi, prova a farsi strada nella TV italiana a partire dai primi anni 60, ma fin da subito si scontra con il cattolicesimo e il perbenismo dilagante di quegli anni. Così decide poi di ritornare in Francia, dove ottiene un discreto successo, ma alternando fasi più o meno brillanti, anche per via del suo carattere poco incline ai compromessi. Una vita travagliata per anni in lotta con la depressione, muore suicida all'età di 63 anni con una fucilata al cuore. E allora di Ferrer ci andiamo ad ascoltare un brano del 1970 dal titolo Viva la campagna.

E ci siamo ascoltati questo pezzo di Nino Ferrer, come detto in apertura di puntata. Questa è la seconda parte di, appunto, una rassegna, come la possiamo chiamare? Una serie? Esatto, una rassegna. Esatto, di abbiamo voluto, insomma, far ascoltare un po' di cantautori, cantautrici, autrici italiane che normalmente è difficile, anche se i nomi sono grandi, magari i brani sono quelli meno noti. Allora, nello specifico, quello che ci andiamo a ascoltare adesso è un pezzo del 69 di Sergio Endrigo con Lontano dagli occhi.

0: Sì, effettivamente, ascoltando questo pezzo ci siamo un pochino detti, ma non lo so come mai l'abbiamo, però il pezzo è bellissimo, almeno secondo noi, un classicone, certo che, come dicevamo, ci stava, dai, in questa playlist, diciamo così.
1: Non di nicchia, diciamo.
0: No, questo è un po' meno di nicchia.
1: Allora, ci spostiamo un po', cambiamo registro, restiamo in realtà negli anni 70, però ascoltandoci un pezzo di un autore quasi dimenticato, parliamo di Gianni Nebbiosi, che ha scritto questo bellissimo brano dedicato alla pazzia e a manicomi, comunque per restare su tematiche non troppo da giuste per il venerdì sera.
0: Esatto, da aperitivo.
1: Esatto. Manicomi dove era solito rinchiudere le donne che osavano uscire dagli schemi dell'epoca. E allora andiamo ad ascoltarci di Gianni Nebbiosi.

0: sì, pezzo anche questo piuttosto intenso. Facciamo adesso un piccolissimo balzo in avanti per arrivare con il prossimo brano al 1973. E loro sono i Pooh e devo dire che sono riuscita a far mettere da parte i pregiudizi anche al Buon Mau, perché nel brano Dialoghi, che adesso andiamo ad ascoltarci, e che è tratto dall'album Parsifal, appunto del 73, i nostri Pooh hanno scritto davvero un gran bel testo.
1: Sì, ci siamo trovati effettivamente, nonostante tutto, d'accordo sul fatto che questo testo dei Pooh era effettivamente un gran bel testo. Vogliamo leggerne prima di sentirlo? Che
0: Sì,
1: dici?
0: leggiamoci
1: Ok.
0: qualche strofa.
1: Allora, intanto il brano si intitola Dialoghi, come abbiamo detto. Un istante affondo dentro la città, i miei passi ormai sanno dove si va. Vado a rendermi utile a chi nemmeno so chi è.
0: Dentro grandi stanze illuminate, io fino a questa sera mi rinchiuderò, ma la mente segnala un pensiero certo.
1: E nasce limpida un'idea dentro me. Quanto tempo ho perso fino adesso io? Mi sono fatto dunque attraversare anch'io, dalle nuove stagioni, in silenzio, senza vivere.
0: Ha chinato il capo la mia fantasia, disperdendo l'ansia che sarebbe mia di raccogliere dialoghi d'aria e farne poesia. E semplicemente, stando al posto mio, ho dimenticato che respiro anch'io, e scoprirla un mattino d'estate può pesare un po'.

0: E stavamo dicendo che quasi sicuramente siamo la prima trasmissione su Radio Blackout che è riuscita a mandare i Pooh, e noi ce lo rivendichiamo.
1: Sì,
0: pure.
1: Sì, è arrivata infatti anche la censura, il microfono si
0: sta esatto, e ci hanno pure censurato il microfono, la tecnologia è contro di noi e contro i Pooh naturalmente, e quindi niente, ci dispiace, però le ultime parole di Tea non si sentivano, colpa nostra. Ma adesso andiamo ad ascoltarci. Cosa ci ascoltiamo, Tea?
1: Facciamo allora un passetto indietro, avanti, non so più dove stiamo, negli anni 70 indietro, nel 72, andiamo ad ascoltarci un brano di Ivan Graziani, dall'album La città che vorrei, e questa che ci sentiamo è Il campo della fiera.

0: E ci siamo ascoltati quindi questo pezzo di Ivan Graziani in questa puntata di Metix Flow dedicata alla musica italiana finora tutta abbastanza datata, ma poi avanti andremo anche, ci avvicineremo agli anni 2000. Il prossimo autore si presenta da solo, basta dire medico, cantante milanese, e credo che tutti abbiate già capito che si parla di Enzo Iannacci. Abbiamo scelto un paio, forse tre brani addirittura, e lo so, sono tanti per un autore solo, ma a me personalmente piace. E allora, il primo è un testo del classico Iannacci surreale che si intitola Il cane con i capelli.
1: Ed è, diciamolo, una dedica al nostro quarto ufficiale co-conduttore, sicuramente il più pettinato.
0: Sì,
1: il
0: più pettinato fra tutti, e che comunque è quello che ha più capelli, sicuro.
1: Un saluto a Bart, che sicuramente ci ascolta da casa col nostro pasticcino.
0: E quindi ci andiamo ad ascoltare in ordine Il cane con i capelli di Iannacci, poi Il monumento, sempre di Iannacci, che invece è un testo un pochino più politico, e il terzo brano dobbiamo ancora deciderlo, vedremo. Intanto iniziamo con Il cane con i capelli.
1: Buon ascolto.

Volevamo farvi partire il terzo brano di Iannacci, ma la tecnologia ci ha traditi e quindi ce lo ascoltiamo. Quello che volevamo sentire era Vincenzina e La Fabbrica, brano bellissimo secondo noi. Nella versione di Iannacci niente, non riusciamo, e quindi vabbè, abbiamo quella di Luca Carboni. Non so se gradirete allo stesso modo, ma noi ci proviamo. Eccola qua.

0: e sfumiamo le note di questa versione di Luca Carboni di Vincenzina e la Fabbrica. Davvero vi consigliamo di recuperare lo ascolto originale.
1: Ci hanno chiesto di cantarla quando non partiva, ma sinceramente ve lo evitiamo.
0: Ti abbiamo voluto bene.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti nei nostri ascolti di questa sera, dedicata in questa seconda puntata al cantautorato di nicchia dagli anni 70 in poi. Ci addentriamo un po' più negli anni fino ad arrivare al 78 per un album davvero pazzesco.
1: Sì, incredibile davvero.
0: Album da riscoprire per chi non lo conoscesse. Parliamo di Fausto Rossi, in arte Fausto o Fausto?
1: Non si capisce, non ha l'accento, però è Faust
0: apostrofo
1: O.
0: Esatto, album dal titolo Suicidio, un album nichilista, politicamente scorretto, sempre a mezza via tra il cantautorato e la New Wave, appunto un album di cui abbiamo fatto fatica a scegliere un solo brano, però andiamo questa sera a farvi ascoltare Bastardi.

0: E dopo questo brano di Fausto, passiamo a un altro grande, grandissimo, secondo me, Claudio Lolli, che ha iniziato un po' nelle osterie di Bologna come Guccini a suonare e anche a bere, e ha mantenuto una sua coerenza assoluta, una coerenza politica assoluta per tutta la sua carriera. Artista sempre dalla parte più scomoda, quella del torto, e ci andiamo ad ascoltare da Zero e Dintorni.
1: Rinasce su un

Bel pezzo, bel pezzo. E restiamo un po' su questa scia, quella di Claudio Lolli che abbiamo sentito da Zero e dintorni. Andiamo ad ascoltarci il brano di un altro cantautore schierato e coerente fino alla fine, Pierangelo Bertoli, di cui ci ascoltiamo dal primo album, Rosso Colore.

0: Dopo un gran testo passiamo ad una gran voce femminile, il prossimo brano infatti è di Milva, detta Milva la Rossa. Il brano che abbiamo scelto è Alexander Plax, l'autore del testo è quel vecchio trombone pretenzioso, scusatemi, lo so, io mi ho...
1: Nessuna animosità.
0: No, nessuno potrebbe dire che a me non piace Battiato, anzi direi di più. Avrete capito che non lo apprezzo molto. Comunque, invece, il pezzo cantato da Milva è tutta un'altra storia e si intitola Alexander Plax, appunto. Vediamo se riusciamo a farlo partire da zero. Eccolo qua.

0: Che dire di questo brano?
1: Grandissima Milva, cioè proprio. Che poi abbiamo anche, parlavamo poco fa, che lei è stata, è diventata poi famosa, diciamo, in Germania, no? Per cantare la musica lirica addirittura.
0: Lirica, beh, in tedesco.
1: Pensa, in tedesco. Vabbè.
0: Grande tipa, grande interprete e cantautrice, così come anche un'altra protagonista decisamente sopra le righe. Parliamo di Donatella Rettore. Di lei ci andiamo ad ascoltare un brano meno conosciuto, non so se forse quasi sconosciuto.
1: Sì, decisamente.
0: Il brano è Carmela, che fu anche la sua prima canzone incisa. Siamo nel 1977. Con questo brano andò e si presentò anche a Sanremo, dove in una super performance lanciò caramelle sul pubblico e chissà se erano davvero avvelenate.

E dopo Carmela di Donatella Rettore che regalava caramelle avvelenate, passiamo a un altro rocchettaro, forse ancora di più di Donatella Rettore, lui è Eugenio Finardi. Questo brano, credo tratto dal primo album, se non mi ricordo male, comunque si intitola La Cia, è bellissimo il testo che dice La Cia ci spia sotto gli occhi della polizia. Insomma, un testo che quanto mai, tra l'altro, oggi con quello che tristemente è successo, e diciamo anche facciamo un piccolo inciso di attualità, al collettivo Autistici Inventati, che, al quale va tutta la nostra solidarietà, visto che è proprio sotto attacco dagli Stati Uniti di Trump. E allora ci ascoltiamo La Cia di Eugenio Finardi.

E ci stiamo avvicinando decisamente verso la fine di questa puntata di Matix Flow. E per concludere abbiamo pensato di fare un salto in avanti di diversi anni, arriviamo fino al 1998 con un brano della grandissima Lalli che tutti e tutte forse ricorderemo per essere stata la cantante dei Franti, ma qui abbiamo scelto un pezzo in versione solista, cantautrice, tra l'altro bellissimo pezzo intitolato Brigata Partigiana Alphaville, che adesso appena va a concludersi, eccolo qua.

Abbiamo nominato i Franti, di cui faceva parte Lalli, e oltre a Lalli ne faceva parte anche Stefano Giaccone, che ci accompagna verso questa chiusura di puntata di Finagostana di Metix Flow. Andiamo ad ascoltarci una canzone del 1980, l'ultima scritta insieme da Stefano Giaccone e da Lalli, che si intitola Canzone Urgente.

0: Intanto ci arriva un messaggio che chiede che se abbiamo messo per caso i nomadi oppure il banco del mutuo soccorso, no, non abbiamo messo nessuno dei due, ci dispiace, però siamo decisamente a fine puntata e ci scusiamo se per caso c'è stato qualche problema tecnico. Anche le registrazioni, soprattutto dei primi brani, erano un po' quelle che erano, essendo brani molto vecchi. Però, insomma, speriamo che sia stata decente come qualità per quanto riguarda Matix Flow.
1: Ci fermiamo qua e ci diamo un saluto alla prossima settimana.
0: Sì, e restate comunque attaccati alle libere frequenze di Radio Blackout. Seguirà un po' di bobina e poi non sappiamo se ci saranno dirette più tardi in serata nottata.
1: Bye bye.
0: Ciao ciao. Ci

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Everywhere. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

ti invidio turista che arrivi, ti imbevi dei fiori ed scavi, poi tutto ad un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a farti tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone,

Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuta stretta stretta in

business.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Questa sera usciamo dal tracciato della drum and bass e ci butteremo su altri generi. 346-66-73-263 il numero della radio, attivo per il servizio CISI e qualsiasi comunicazione di sorta.

continuiamo ad ascoltarci Caesar Face, Frankie Pulitzer. Uscite fresche fresche. Radio Blackout.

e Monster Truck si avvia alla conclusione. Vi lascio per un po' con Kubert. Ciao, alla settimana prossima.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.